0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Come di consueto io sono Fabrizio Falcioni che vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, puntata numero 74. Oggi 2 agosto oppure oggi per chi si collegherà martedì mattina. Oggi che sarà martedì 2, 3, 4. Il 4 agosto dalle 10 alle 12 questa trasmissione andrà in replica e quindi saluto anche coloro che si metteranno in collegamento in quella fascia oraria. Allora 340-197-4468 per i consueti saluti via WhatsApp prevalentemente, perché le altre cose non le apro quasi mai. Fortunatamente qui dentro c'è l'aria condizionata e paghiamo la bolletta della luce. Anzi, a proposito di bolletta della luce, se vi piace quello che facciamo e quello che rappresentiamo, io vi invito ad andare sulla nostra pagina, a cliccare sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta e fare una donazione, un caffè, anche una donazione periodica, tipo un caffè al mese. Per noi è comunque importante per aiutarci ad andare avanti, a sostenere le spese, visto che non siamo una radio commerciale, quindi non viviamo di pubblicità e noi stessi speaker, conduttori, DJ, chiamateci come vi pare, diamo un contributo per mandare avanti questa meravigliosa radio che esiste da quasi 50 anni. Allora, argomento della prima metà del rifugio, l'ho annunciato, stiamo passando in rassegna i mezzi di trasporto che staranno o avranno portato qualcuno di voi verso lidi lontani per le meritate ferie, spero per voi. Parliamo oggi quindi di navigazione, di navi. E allora cominciamo con il costruirla questa nave, no? E quindi andiamo e iniziamo con Robert Wyatt e la sua Shipbuilding.

E siamo partiti con Robert Wyatt e la sua shipbuilding. La nave come possibilità di avventura verso la quale abbandonarsi tagliando i ponti con il passato. The Ship Song, Nick Cave and the Bad Seeds.

Nick Cave and the Bad Seeds con The Ship Song. Allora, andiamo avanti. Adesso tre brani, tutti e tre con lo stesso titolo e più o meno con lo stesso significato, diciamo. La prima parla della situazione di un intrappolamento in situazioni caotiche che possono portare verso rotte sbagliate, come essere il passeggero di una nave di stolti. Robert Plant, Ship of Fools.

Robert Plant, Ship of Fools. Seconda canzone con lo stesso titolo, una generazione intrappolata tra, in una specie di limbo, tra l'innovazione tecnologica, il progresso e il degrado sociale e ambientale. E questa situazione è rappresentata anche qui dall'allegoria della nave degli stolti, The Doors, Ship of Fools.

The Doors con Ship of Fools, terza nave degli stolti, quella che ci cantano i Grateful Dead, è quella nave che rappresenta un popolo che segue ciecamente un leader senza coltivare un pensiero critico. Ma chissà perché io la sento ancora attuale questa canzone, Ship of Fools, Grateful Dead.

Grateful Dead, Ship of Fools, e abbiamo chiuso con le navi degli stolti, ma continuiamo a navigare. Allora, una volta, tanti anni fa, adesso non so se c'è ancora più l'usanza, o meglio, penso che ci sia, ma è cambiato il modo di esternarla, perché quando nei concerti, soprattutto negli stadi o nei palazzetti, partiva, a seconda dell'artista, ma insomma partiva la ballatona, tutti quanti prendevano l'accendino e l'accendevano e facevano le lucine. Adesso probabilmente manco più la gente c'ha voglia di scottarsi le dita e quindi accende la lucina del cellulare. Comunque, adesso vi mando due pezzi che sono da quel tipo lì, due ballatone, non tanto da rifugio, diciamo, però con la col navigare ci stanno tutte. La prima è una cover del 1975 di un pezzo che uscì nel 1972, scritto da due fratelli Sutherland, e l'artista, che adesso non vi annuncio, però ebbe molto più successo dell'originale con questa cover, ma un successo veramente grande, intanto che diciamo è probabilmente la sua canzone più famosa. Tra l'altro lui racconta che è l'unica canzone per la quale, per registrarla, non ha avuto bisogno del solito goccetto, perché lui soffre da ansia di prestazione e ogni volta prima di cantare si fa un goccetto. Però in quella volta, siccome erano le 10 di mattina quando l'hanno registrata, e il goccetto non andava. Però sentiamo che cosa dice chi l'ha scritta. Cioè, chi l'ha scritta dice: la maggior parte delle persone pensa che la canzone parli di un ragazzo che dice alla sua ragazza che sta attraversando l'Atlantico per stare con lei. In realtà il brano non ha nulla a che fare con l'amore o le navi. È un resoconto dell'odissea spirituale dell'umanità attraverso la vita, nel suo cammino verso la libertà e la realizzazione con l'essere supremo. Avete capito che roba? Io questa non ve la annuncio.

E ovviamente era Sailing Rod Stewart. Allora, avete bruciato il polpastrello del pollice, vi siete dondolati bene, adesso soffiatevi sulla manina e riposatevi un attimo, perché partiamo con un'altra ballatona. Quattro anni dopo, 1979, disco di un notevole successo anche qui dalle parti nostre, disco che si intitolava come il nome e il cognome dell'artista. Il brano si chiama anche questo Sailing, e ovviamente lui è Christopher Cross.

Christopher Cross con Sailing. Allora, la prossima canzone narra di un evento storico, oserei dire. Si parla qua della linea di Mason-Dixon. Chi erano Mason e Dixon? Mason e Dixon erano due astronomi e topografi inglesi che furono chiamati negli Stati Uniti a fine Settecento, cioè dopo la metà del Settecento, insomma, quando stavano nascendo gli Stati Uniti, per risolvere una disputa territoriale fra Pennsylvania, Maryland, Delaware e West Virginia. Loro tracciarono i confini fra questi quattro stati che, guarda caso, questa linea che fu chiamata linea Mason-Dixon è stata dopo la linea di demarcazione fra i nordisti e i sudisti. A scriverla però è uno scozzese che però la canta insieme ad uno statunitense. Sto parlando di Mark Knopfler che duetta qui con James Taylor in questa Sailing to Philadelphia.

Ed era Mark Knopfler insieme a James Taylor con questa Sailing to Philadelphia. Allora andiamo avanti. L'eterno contrasto fra i desideri e le aspirazioni e le avversità della vita sono rappresentate in questa canzone dei libanesi The Wanton Bishops, e la canzone si intitola Sailing Down.

The Wanton Bishops con Sailing Down. Allora, la prossima canzone ha un testo che può essere interpretato in varie maniere, ma una cosa sola è certa: la nave sta andando a fuoco. Ship on fire, zeal and ardor.

Zeal and Ardor, Ship on Fire. Costruire una nave per farne un relitto è l'allegoria delle azioni che noi compiamo deliberatamente, che ci portano alla rovina della nostra propria vita, come ad esempio le dipendenze. Lei è la meravigliosa Florence e la sua macchina, Florence and the Machine, che io adoro, e questa è Ship to Wreck.

Florence and the Machine, Ship to Wreck. Allora andiamo alla pausa, chiudiamo questo mini special sulla navigazione più o meno metaforica e allegorica. E allora abbiamo costruito un relitto, ci ha anche preso fuoco, alla fine siamo rimasti senza altra possibilità che aspettare questo battello notturno che ci porterà a Cairo, e sopra ci sono i Madness Night Boat to Cairo.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

E siamo rientrati dalla pausa con queste sonorità di questo chitarrista islandese di base nei Paesi Bassi che si chiama Mikael Mani. E questo album è uscito dal titolo Half Sun, è uscito a giugno e abbiamo ascoltato proprio la title track Half Sun, Mikael Mani. Allora andiamo avanti, spostiamoci in Lituania con questa band che vede musicisti di varia provenienza, da Lituania stessa, Bielorussia e Germania. Si chiamano In Albedo e questa è Carousel.

Ed erano gli In Albedo con Carousel. Dalla Lituania ci spostiamo in Francia, dove a marzo usciva questo Echoes of Wanderlust, album dei No Cuts, dal quale vi ho estratto questa Titicaca.

Ed erano i No Cuts dalla Francia con Titicaca. Dalla Francia ci spostiamo in Spagna, o meglio in Catalogna, da questa artista che si sta affermando nel jazz, soprattutto in Spagna. Lei si chiama Claudia Bardagí e questa è del 2024 il suo singolo Dana.

Interessante questa Claudia Bardagì, pianista e compositrice catalana. Allora andiamo avanti, andiamo in North Carolina e loro si chiamano Metafonia e questa è Supermassive.

Metafonia con Supermassive. Allora, avevamo aperto dopo la pausa con un chitarrista, Michael Mani, e torniamo sui chitarristi. Lui è greco, si chiama Takis Barberis e questa è la sua Waiting.

Takis Barberis dalla Grecia con la sua Waiting. Allora, adesso torniamo negli Stati Uniti, andiamo da una trombonista. Lei è una trombonista, appunto, suona il trombone, abbastanza affermata, perché insomma ha suonato con Aretha Franklin, ha suonato con i Temptations, addirittura anche con la Dave Matthews Band, quindi diciamo spazia molto, è una session woman molto richiesta. E il suo album, che era del 2019, si intitola Empowered, e questa è Rain Reprise, Melissa Gardiner.

Ed era Melissa Gardiner con Rain Reprise. Allora, dal trombone passiamo alla tromba, dagli Stati Uniti veniamo qui in Italia. Progetto di recente costituzione intorno alla tromba di Paolo Fresu, è uscito questo album dal vivo dedicato interamente a Miles Davis, ovviamente il centenario della sua nascita quest'anno, e anche qui l'abbiamo festeggiato nel Rifugio Atomico, se vi ricordate. L'album si chiama Kind of Miles, registrato dal vivo, uscito il 30 giugno, e vi faccio ascoltare Orange.

Ed era Paolo Fresu con il suo progetto Kind of Miles, dal vivo dedicato a Miles Davis. Allora, andiamo avanti. Qualche settimana fa mi è capitato tra le mani, o meglio tra le orecchie, questo lavoro uscito a giugno di questa band marchigiana che secondo me, al dispetto delle etichette che si appioppano, secondo me nelle atmosfere di oggi pomeriggio del rifugio ci sta benissimo. Loro si chiamano Light Pole, l'album si chiama Solar Dial e questa è New Paths.

Lightpole con New Paths. Allora andiamo, torniamo negli Stati Uniti dalla alto sassofonista Lakeisha Benjamin, che ha fatto uscire sempre a giugno questo album dal titolo We Dream, dal quale ho scelto questa Ascension, insomma

Lakeisha Benjamin con questa Ascension. Allora, siamo ai saluti. Siamo ai saluti. Allora, io vi do appuntamento al prossimo weekend, sabato e domenica prossimi, sempre qui su www.radiocittaperta.it. Sabato per il rifugio atomico dalle 10 alle 12, sabato 8 agosto, domenica 9 agosto, che sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva. La radio farà una pausa estiva dal 10 agosto e rientrerà con le dirette il 24 agosto, quindi due settimane, e durante le quali però non vi molliamo, perché potrete comunque ascoltare le nostre sempre attuali selezioni musicali. Comunque io vi saluto con questo album di debutto di questa band giapponese che si chiama Slack. L'album si chiama Slack e vi saluto con Wind Up.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Ben trovati a tutti quanti, benvenuti, questa è Radio Città Aperta. Dopo una settimana d'assenza per meritate vacanze, sono di nuovo in onda con Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta. Trasmissione che ascoltate in diretta ogni lunedì e poi in replica il martedì dalle ore 12, lunedì dalle ore 16, il martedì dalle ore 12. Devo dire è l'ultima puntata, perché poi chiuderemo per due settimane da lunedì, ecco, ci saranno due settimane di musica, playlist e selezioni curate dal sottoscritto, ma non ci saranno le dirette. Oggi però sì, e quindi saluto tutti coloro che sono all'ascolto di questa conduzione. Una trasmissione che appunto propone sonorità altre e spero interessanti per tutti voi. Saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete su puzzle.podomatic.com e ovviamente sul sito di Radio Città Aperta, dove trovate anche le vecchie trasmissioni di Puzzle. Quindi ricordo i contatti per interagire con me, se volete salutarmi, scrivermi, ecco, dirmi che ci siete all'ascolto, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone, se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina del disco. Questo solo per chi segue la diretta, e tutto ciò lo potete vedere dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Potete poi ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. E allora direi di incominciare con la conduzione, con il primo brano per quest'oggi.

Questa è la musica di una band parigina chiamata Sure, sicuro, più o meno. 20 Years l'album, usciva un po' di anni fa, nel 2020, un sound electro wave, synth wave, con cui iniziare la trasmissione odierna. Allora, un po' di saluti, vediamo un po', vedo un po' di messaggi. Allora, do il ben trovato e adesso si deve ricaricare la pagina. Intanto saluto chi mi scrive tramite WhatsApp. Simone, ciao, inizio fantastico, grazie Simone, sono contento che apprezzi. E qui mi si è, che è successo? Si è impallato Facebook. Vabbè, leggerò lì gli altri messaggi che arriveranno tra un po'. Saluto Riccardo che dice la tua trasformazione in neri è sparito di nuovo, chiedo venia, tutto in tempo reale. Facebook naviga a fatica, devo dire, almeno su questo PC. Comunque ve li segnalo questi Sure perché non sono affatto male, anzi, uscito nell'anno del 2020 quando insomma i dischi hanno avuto poco supporto, fatto sta insomma che ora siamo andati a ripescare. Così come conosciamo bene questa band che si trova in Inghilterra, italo-giapponese, chiamata Inanis Yoake, ve lo ridico bene il nome, Inanis Yoake, dall'album Shallow Mist, questo è Lost in the Twilight.

E questa è la musica di una band che viene da Londra, italo-nipponica, chiamata Inanis Yoake, l'album è Shallow Mist. E oggi abbiamo iniziato con queste sonorità da una parte dinamiche ma dall'altra scure, sotto questo sole che acceca e che brucia.

allora ce ne andiamo anche in Turchia, a Istanbul, dove c'è questa band chiamata Yakuzi, una formazione anche in questo caso molto molto interessante, che ci ascoltiamo da un album intitolato Fantasy Music, un disco che usciva nel 2017 e che si apriva in questo modo per quel che riguarda Yakuzi dalla Turchia, da Istanbul.

E loro si chiamano Yakuza da Istanbul 2017, questo bell'album chiamato Fantasy Music. Poi hanno realizzato anche altri album successivi nel 2019, l'ottimo Atapai, e poi un EP dal titolo Chick Beer Yara per Yakuza. Lo dovrei ripescare per 33x2, perché è un disco che magari non tutti ricordano. All'epoca se ne parlò dell'album e devo dire, magari si potrebbe ripescare per 33x2. Poi vi dirò chi saranno i protagonisti mercoledì prossimo per l'ultima puntata pre-chiusura di Radio Città Aperta per l'estate. Però questi me li segno.

0: Pasqua.
1: Allora, sono rimasto in sospeso con i vari saluti che vado ora a citare. Allora, Riccardo, ben trovato. Poi un saluto anche a Raffaele Rivieccio. Mati, anche lui che sottolinea come assomiglio a Neri Marco Re. Un saluto a Niki, come ho risposto a Riccardo, in realtà Neri Marco Re è Gianluca Polverari, quindi è così. Poi vediamo chi c'è. Allora, saluto anche Paolo, Roberta, Sira, Paolo, Claudio, Anna Maria, Caterina, Jacopo, Beatrice, Giusi, Dan e poi il nostro Dario Pizzetti, Annalisa, il nostro Eugenio Stefanizzi, Victor, un saluto anche a Fabrizio. Insomma, se volete interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari, per interagire con me, ovviamente, se ascoltate la diretta del lunedì dalle 16 alle 18, altrimenti se state ascoltando la replica del martedì dalle 12, beh, mi potete mandare un saluto così in ritardo virtuale, che io leggerò magari da Messenger. Oh, allora, adesso ascoltiamo un gruppo che faceva parte, insomma, musicisti turchi, ma di base in Germania, negli anni fine 70, primi 80, quindi gruppo turco di base in Germania, quindi immigrati turchi in Germania, si chiamavano Turkish Delight. Io scoprii questo album in un viaggio a Berlino, mi colpì la copertina, poi li ascoltai e rimasi folgorato, tant'è che me li comprai. Poi ho trovato anche un CD raccolta anni dopo con la musica della band. Devo dire che il loro primo, diciamo, album EP di 7 brani, perché poi sono tutti brani abbastanza brevi, mi colpì particolarmente. Quindi immigrati turchi in quel di Germania, fondati proprio in Germania, si chiamavano Turkish Delight.

fantastici, Turkish Delight, primissimi anni 80, gruppo di immigrati turchi in quel di Germania. Il look era proprio come ci si immagina nei primi anni 80 gli artisti o comunque immigrati turchi, quindi col baffone, capello folto, proprio veramente ottimi a livello musicale, ricordavano per certi versi i CCCP, che non a caso nacquero proprio in quel di Berlino. E allora ce li ascoltiamo, perché mi immagino con questo caldo, con questa afa, l'Emilia così un po' deserta e un po' paranoica.

dedicata a tutti coloro che stanno in paranoia per questo caldo incredibile, dedicato anche a tutti gli emiliani all'ascolto. Da quelle parti poi veramente si crea la cappa e c'era quindi questo legame con i CCCP di Emilia Paranoica, un suono che ricordava comunque assimilabile ai precedenti Turkish Delight, i turchi che formarono la loro band in Germania. In fondo anche i CCCP sono nati originariamente proprio in quel di Berlino Ovest. Saluto ulteriormente Gego, Ari, Paolo, Roberta, ben trovati anche a voi all'ascolto di questa trasmissione che si chiama Puzzle. Per interagire con me SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. La canzone non si chiama proprio Paranoia, ma Paranoimia. Era un vecchio brano degli Art of Noise.

ascoltavo questo brano veramente da secoli, gli Art of Noise di Paranoia, metà anni 80, per questa ottima formazione che poi si fece notare soprattutto e conoscere come Moments in Love, e quindi ce li siamo ascoltati insieme. Saluto ulteriormente Andrea, Fabio, Umberto, Simone, Manu. Bene, all'ascolto di questa trasmissione che si chiama Puzzle, in rigorosa diretta di lunedì, in replica il martedì alle ore 12, mentre la diretta va in onda il lunedì dalle ore 16. Rinnovi contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Andiamo avanti con un altro bel brano che si intitola dove l'ho messo? Non si intitola in questo modo. Mi è sparito il brano. Ai ai ai. Eccola qua. Sì, All of You Go to Heaven. Lui è Rhys Fulber, già componente dei grandi Frontline Assembly dal Canada. È uscito lo scorso anno con questo splendido lavoro Memory, Impulse, Autonomy.

La musica di Aries Fulber usciva lo scorso anno, questo bel disco che abbiamo ascoltato anche per intero all'interno di 33x2, un album chiamato Memory Impulse Autonomy, e che faceva appunto parte della carriera solista di questo musicista già attivo con i Frontline Assembly. E se in questo brano si parla di paradiso, All of You Go to Heaven, anche con la sua vecchia band, con i Frontline Assembly, si parlava di paradiso, Right Hand of Heaven, da quello splendido lavoro dei Frontline Assembly chiamato Corrosion. E allora ce lo riascoltiamo insieme, questo disco, con Right Hand of Heaven, Frontline Assembly.

Frontline Assembly da Disorder, eccoli qui che ce li siamo ascoltati insieme con questo ottimo lavoro che risale alla seconda parte degli anni 80. Saluto anche Paolo, ben trovato anche a lui, un saluto anche a Filippo, bene bene, insomma vi vedo partecipi. Detto ciò, ecco, cosa ascolteremo all'interno di 33x2 del prossimo mercoledì? Intanto partiamo dal disco del passato, ce ne andiamo al 1990, un disco che ho ripescato dal mio archivio qualche giorno fa per Meat Beat Manifesto, formazione che veniva da Swindon, tra elettronica, big beat, qualche richiamo industrial, sonorità che andavano molto all'epoca nei circuiti underground e non solo ripeto, degli primi anni 90. Questo è un bel disco del appunto 90, intitolato 99%. Loro poi sono stati attivi per parecchio tempo, anzi tuttora girano, insomma almeno vedo il loro ultimo lavoro risale al 2019, Meat Beat Manifesto, questo però era il loro secondo lavoro, 99%, e noi ci ascoltiamo un estratto da questo bel disco, Psych Out, Meat Beat Manifesto.

Meatbeat Manifesto da Swindon, da UK 1990, suoni left field come venivano chiamati in quell'ambito, con accenni anche hip hop da una parte, industrial, insomma roba interessante che andremo a riascoltare insieme per intero all'interno di questa trasmissione. Si chiama 33x2 e vi fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. E come disco del passato, appunto, Meat Beat Manifesto e il loro sound Big Beat Breakbeat. Ci sono contaminazioni elettroniche insieme a effetti soul e poi anche funk, ma anche qualche accenno rock ed elettronico per Kelela, ottima artista che viene dall'Inghilterra. Mi era molto piaciuto già il suo precedente disco e ora la ritroviamo con New Avatar, un lavoro che ascolteremo anche in questo caso per intero. Un artista che ama la contaminazione, ho detto inglese? No, americana, un artista statunitense, Kelela Mizanecristos, in arte Kelela. Poi in questo brano da New Avatar c'è anche ospite un'altra artista che apprezzo molto, che è Pink Panthers. E allora eccoli qui, eccola qui, Kelela dal suo nuovo lavoro che poi ascolteremo per intero mercoledì all'interno di 33x2. Questa è The Bridge con il featuring di Pink Panthers.

Mike Leland dal suo nuovo album, mi era piaciuto tanto il suo disco del 2023, Raven, poi uscito anche in The Blue Light, ne fece anche in precedenza di dischi, la maggior parte editi come questo dalla Warp Records, che è sinonimo di qualità, e quindi contaminazioni che pescano anche ovviamente dalla dubstep, dalla UK Garage. Eh sì, perché lei è americana, però in questo brano c'era Pink Panthers come ospite, che è invece proprio inglese. Pink Panthers, autrice secondo me di un brano più che mai accattivante chiamato Illegal, e che ora ci ascoltiamo insieme. Pink Panthers, eccola qui.

Non mi ero accorto che era già partito a suo modo, lo riascoltiamo da capo, Pink Panthers con questa ottima, ripeto, Illegal. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You recommend.

Diciamo che in questo caso Pink Panthers vince facile con questa canzone, perché i più attenti avranno notato come questo brano campiona un qualcosa di storico e splendido degli Underworld, ossia Dark and Long, Dark Train. E allora non posso resistere, non posso esimermi dal suonare anche questo brano che da Pink Panthers è stato campionato, ma che fu creato dai grandissimi Underworld.

Che grande brano, che trip totale. Dark and Long, Dark Train, Underworld. E poi una frase celebre di questo brano viene ripresa appunto come campionamento nel brano che abbiamo ascoltato in precedenza di Pink Panthers. Da qui poi ci ricolleghiamo mentalmente anche a Trainspotting, nella scena quando il protagonista è sotto botta, crisi d'astinenza, e vede le allucinazioni, tra cui il bimbo morto nella culla che cammina sul soffitto con la testa che gli si gira. Un saluto al gemello Andrea Tabellini, che stoicamente sabato scorso ha trasmesso in diretta da Radio Città Fujiko senza aria condizionata, quindi negli studi calienti, con la sua trasmissione che si chiama Afternoon Tunes versione estiva. E dice: a Bologna stiamo ballando tutti in piazza con 39 gradi. E beh, cavolo, beh, prima è passato, non so se ha ascoltato Emilia Paranoica, proprio pensando alla grande calura e la paranoia che c'è da quelle parti, ma anche qui non si scherza con il caldo. E allora rimaniamo ancora allucinati grazie a questa giovane artista inglese chiamata May, singoletto in attesa di qualcos'altro. La traccia si intitola BIWM, per May, come maggio.

Si chiama May, come maggio in inglese, B-I-W-M, giovanissima artista che ci propone questo brano, devo dire, che mi ha molto colpito. Ricorda un po' certa vaporwave vicina a gente come alla Vampire, Maria Minerva e queste cose qui. Roba attuale, eh? Dunque, saluto, no, già l'ho salutato, il nostro gemello Andrea Tabellini, che dice che non, prima si era addormentato, visto che ha a disposizione a casa finalmente l'aria condizionata, e ha perso la prima parte di puzzle, ma rimedierà assolutamente, o collegandosi domani per ascoltare tutta la trasmissione con la replica che va dalle ore 12, oppure troverà il podcast già tra 20 minuti dopo il termine di questa diretta sul sito di Radio Città Aperta o anche su puzzle.podomatic.com, così potrà riascoltare anche Emilia Paranoica che ho trasmesso in precedenza. A proposito di brani ipnotici, però andiamo su un altro indirizzo, più diciamo di materia post-rock new wave. Beh, ripeschiamo questo primo album di una band di Bristol chiamata Quaid, ossia Quade, un brano che apre il loro primo album, poi ne hanno fatto un secondo, il primo mi piace un po' di più, The Balance, che ora ci gustiamo insieme per Quaid.

loro nome è quello di Quaid, vengono da Bristol, il primo album per loro intitolato Nacre, e che usciva nel 2023, poi nel 2025 è uscito The Foil Tower. E beh, una Bristol sempre creativa e che ci offre ottimi gruppi, affini per certi versi, sono i Tara Clark in Trio, giunti al secondo album splendido chiamato Somewhere Good, e oggi ripeschiamo proprio la title track Tara Clark in Trio. Ma prima voglio salutare altri ascoltatori che sono presenti all'ascolto, e quindi do il ben trovato a Eugenio, a Dario, a Gennaro, a Veronica, ad Angela, e quindi ecco, quindi altri nomi che vado a citare. E adesso è il momento dei Tara Clark in Trio, Somewhere Good, altra meraviglia da Bristol.

Somewhere Good per Tara Clark in Trio, disco che vi consiglio assolutamente, veramente bello dall'inizio alla fine, arrangiato con qualità, raffinato, minimale, c'è un po' di wave, c'è del jazz, del post rock,

e si continua su altre atmosfere cosiddette ipnotiche. Bauer Electric, da quello splendido lavoro di fine anni 90 chiamato Beat. Ora ci andiamo a gustare la ottima Inside Out qui all'interno di Puzzle, ancora 20 minuti in compagnia del sottoscritto Gianluca Polverari. Se ascoltate lunedì dopo di me, Leonora Tagliafico con Rock Trotter, i viaggi nel mondo del rock e del punk, dalle 20, Cats and Jammer, musica e scienza con Miro Barza. Se ascoltate il martedì dopo di me, dalle ore 14, La bottega del forno con Fabrizio Forno.

Bauer Electric, e questa era la loro Inside Out dall'album Beat, veramente un ottimo lavoro di trip hop, downbeat, e anche insomma shoegaze, sperimentale in alcuni passaggi, grande lavoro. Sempre loro in sottofondo, ma diamo spazio adesso a un disco novità. I Life li abbiamo ascoltati anche all'interno di 33x2 per gustarci per intero il loro nuovo album, il quarto, Abstract Natural, da Hull, Hull City, quindi Inghilterra. Eccoli qui, I Life, Vita.

chiamano Life, Turning In, dal loro nuovo album Abstract Natural, per questa band che viene da Hull City e che nelle sonorità ormai ecco, sono diventati più affini a una band che mi piacque molto soprattutto con i suoi EP. Poi l'album buono, però un po' monocorde. Parlo dei Do Nothing. Questa è la loro splendida LeBron James, Do Nothing, anche qui roba inglese.

Beh, questo brano è veramente notevole. LeBron James usciva anche qui sotto periodo pandemico ed è sicuramente una ottima canzone per una band che poi ha fatto un album un pochino troppo monocorde, anche più cantautorale, mancano questi spunti da neopost-punk, diciamolo, che caratterizzò proprio i loro primi lavori, come anche questa Gangs in sottofondo. Tanti gruppi del neo post-punk ispirati a, soprattutto nel cantato, ai Fall di Mark e Smith, ed è uscito di recente una raccolta di singoli, volume 2, una raccolta di singoli suonati live. Ad esempio c'è questa Totally Wired, celebre dei Fall, appunto, dal vivo, periodo primissimi anni 80.

Totally Wired Fall, Mark e Smith dal vivo con questa canzone all'interno di una raccolta che si chiama Singles Live Volume 2 80-83. E concludiamo la diretta o comunque la puntata di Puzzle con la richiesta proprio del nostro Andrea Tabellini, del nostro gemello Andrea Tabellini di Radio Città Fujiko, con Magdalene dei Signori Italia 90, che non sono italiani bensì inglesi. E quindi tra poco, se ascoltate la diretta il lunedì, dopo di me sarà di scena Eleonora Tagliafico con Rock Trot, i viaggi del mondo del rock e del punk, e poi dalle 20 Cazzo in Jammer, Miro Barza, musica e scienza. Se ascoltate il martedì, La Bottega del Forno con Fabrizio Forno. Io sarò di nuovo in onda mercoledì mattina con Mercoledì Morning, a seguire dalle 12 poi 33x2, quindi mercoledì morning dalle 10, 33x2 dalle 12, e poi ultima puntata prima dello stop di 2 settimane di Radio Città Aperta con Alternitalia venerdì dalle ore 16. Italia 90, Magdalene, grazie per essere stati all'ascolto di questa trasmissione e buon proseguimento su Radio Città Aperta RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Il mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

L'armonica di Stevie Wonder a fare da introduzione all'ultima puntata prima della pausa ferragostana della Bottega del Forno. Apriamo bottega prima di andare in ferie. La Bottega del Forno tutti i martedì in diretta e tutti i venerdì in replica a partire dalle 14. Fabrizio Forno al microfono per due ore da trascorrere insieme con produzioni artistiche, per questa settimana solamente musicali, perché il nostro amico Marcello Gerardi, curatore della rubrica Visti in Prima Visione, che si occupa di cinema di 50 anni fa, è in vacanza. Lo salutiamo con grande affetto e gli diamo appuntamento all'ultimo martedì del mese di agosto 25, quando appunto riprenderemo regolarmente come dire, la struttura ordinaria della Bottega del Forno. Quindi oggi più spazio alla musica. Comincio con il ricordarvi che 340-197-4468 è il numero da utilizzare per inviarci messaggi WhatsApp, Telegram e SMS. Ovviamente questo vale per chi ci ascolta in diretta. Vi ricordo anche che una ventina di minuti dopo la fine della puntata di oggi in diretta sarà disponibile il podcast della trasmissione che state ascoltando. Quindi se vi è sfuggito un artista, se avete sentito la trasmissione già iniziata o comunque insomma se avete necessità di andarla a ripescare, potete andare sul sito di radiocittaperta.it, nella sezione podcast troverete questa come tutte le trasmissioni della radio. Dicevo appunto che non partiamo come di consueto con la rubrica Visti in Prima Visione, ma con quello che normalmente avviene subito dopo, cioè l'apertura di una finestra sulla musica italiana di 50 anni fa. In realtà si tratta di 50 anni e un pezzetto, perché questo disco usciva in aprile del 76. Si tratta del primo disco uscito per la numero uno da parte di Ivan Graziani, che era già arrivato al quarto album, però in realtà la parte più, come dire, importante della sua carriera, se vogliamo, è quella che parte appunto dalla collaborazione con la numero uno di Mogol e Battisti. Ballata per quattro stagioni, questo è il titolo del disco, dall'importante produzione di Claudio Pascoli. Un mio consulente di fiducia mi fa sapere che questo è un disco che fu stampato in pochissime copie, non è stato mai ristampato e quindi è il, come dire, l'oggetto del desiderio di tanti collezionisti che appunto si scontrano con prezzi abbastanza elevati per quello che riguarda l'acquisto del vinile di questo album. Ricordo Ballata per quattro stagioni. È un disco la cui, diciamo, caratteristica principale è quello di essere suonato benissimo, ma insomma quando c'è Ivan Graziani di mezzo la cosa è quasi automatica. Io direi a questo punto di partire con l'ascolto di Ivan Graziani con la title track, quindi Ivan Graziani, Ballata per quattro stagioni, ad aprire Bottega.

Ballata per quattro stagioni, brano con il quale abbiamo aperto bottega oggi, l'ultima puntata 4 agosto 2026, prima della pausa ferragostana. E salutiamo Paolo che mi ha appena scritto, appunto il mio consulente di fiducia per quello che riguarda tanta buona musica e tante dritte che riguardano il racconto della bottega del forno e non solo. Questo è un disco del quale io volevo far ascoltare un pezzo, ma sempre per colpa di Paolo, forse vediamo un po' più tardi se ci facciamo un'eccezione, arriviamo al terzo brano, però voglio seguire il suo consiglio, perché visto che si tratta di un disco che, come dicevamo, ha tra i suoi pregi maggiori quello di essere suonato benissimo, la band è quella che affianca anche il grande Eugenio Finardi, che in quell'epoca anche lui muoveva i primi passi, insomma cominciava a farsi apprezzare. Quindi voglio dare retta al mio consulente e farvi ascoltare invece un brano che ha la caratteristica di essere un brano strumentale, sempre da Ballata per quattro stagioni, Ivan Graziani con Trench.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

2 minuti e 24, ragazzi, veramente il minimo indispensabile, ma una canzone pop di quelle con la P maiuscola o con la C maiuscola se parliamo di canzone. Si tratta del singolo che trascinò in cima alle classifiche la coppia più bella di Philadelphia, Daryl Hall e Joan Oates, questa Rich Girl, composizione proprio di Daryl Hall. Mi presta il fianco per ricordarvi che per chi ascolta la diretta dopodomani, quindi giovedì, sarà possibile seguire un piccolo special che in chiusura di Forno One, perché anche Forno One va in vacanza, la mia trasmissione del giovedì, ci sarà un approfondimento che ho voluto intitolare Jurassic Music, per, come dire, parlare del fenomeno di grandi artisti ormai ottuagenari che continuano a fare grande musica a dispetto dell'anagrafe. E appunto, siccome a ottobre Daryl Hall compie 80 anni e non è assolutamente intenzionato a mollare, continua a fare session su session. Lui ha uno studio nel quale già dall'epoca del Covid si infilava e faceva registrazioni di grande qualità con ospiti di prim'ordine. Insomma, è uno di quegli artisti che inevitabilmente citerò nella mia puntata di giovedì di Forno One. Bigger Than Both of Us. Ricordo quando mi capitò tra le mani questo disco, la cosa che mi sorprese molto è vedere in primo piano, in copertina, una scatola di crackers della Ritz, che insomma mangiavamo anche noi, erano già possibili da acquistare in Italia, insomma eravamo indietro su tante cose, ma su questo non ci facevamo parlare dietro. E insomma mi sorprese abbastanza, insomma avevo 14 anni, che ci fosse la pubblicità. Mi sembrava, come si fa la pubblicità, insomma mi sembrava una cosa un po' anomala. E comunque insomma il disco si lascia ascoltare tuttora con grande piacere, e come secondo estratto da questo lavoro, dopo aver sentito una composizione di Daryl Hall, è giusto dare spazio anche all'altro della coppia, il baffuto Joan Oates. Questo è il brano che iniziava la serie di canzoni dell'LP Back Together Again.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Just let me

E a proposito di brani brevi e di particolare, come dire, capacità nel saperli creare, qui abbiamo ascoltato Rock and Roll Music, brano di Chuck Berry nella rilettura dei Beach Boys, perché a luglio del 76 usciva questa atipica antologia di 15 brani, per l'appunto, che si intitola con una grande fantasia 15 Big Ones, che trova l'alternanza di composizioni originali dei Beach Boys con quelle di grandi artisti come per l'appunto l'appena citato Chuck Berry. È un disco un po' strano, appunto, perché sì, è una specie di antologia, una compilation, però insomma non è che ci sia, non ci sono i brani quelli che uno si aspetta di trovare in un'antologia dei Beach Boys. In alcuni casi è una piacevole scoperta quello che viene proposto, però ecco, quando andate alla ricerca di un Greatest Hits, non è questo, ecco, quello che è importante sapere. Questo, come anche il brano che sentiremo dopo, sono cantati da Mike Love, che si alternava come voce principale a quella dei fratelli Wilson. Brian Wilson ritorna a produrre un disco, non lo faceva dall'epoca di Pet Sounds, e quindi insomma ci sono vari importanti autori, ne cito un paio così a casaccio: Jerry Goffin e Carole King, la coppia appunto di grandi successi della pop music di fine anni 60 inizio anni 70. Andiamoci ad ascoltare questo altro grande, importante successo che possiamo, come dire, considerare un classico, Blueberry Hill. La versione che io conosco e che apprezzo di più è quella di Fats Domino. Qui sono i Beach Boys.

con addirittura le Tubular Bells, Blueberry Hill, The Beach Boys, dall'album 15 Big Ones. E adesso un salto carpiato, riattraversiamo l'oceano, torniamo nel vecchio continente per l'album di debutto di un illustre frontman, Ian Gillan, che fonda la Ian Gillan Band dopo aver lasciato i Deep Purple. Questo album, tanto per far capire insomma quanto ci puntasse, porta un titolo molto, come dire, impegnativo. Si chiama Child in Time, quindi proprio uno dei brani più celebri dell'intera, diciamo, discografia dei Deep Purple. Il legame con la sua vecchia band è anche testimoniato dal fatto che il produttore dell'album è il bassista dei Deep Purple, Roger Glover. Altre piccole nozioni, così proprio di carattere enciclopedico, che lasciano il tempo che trovano, possiamo trovarne nel fatto che il disco venne registrato a Monaco di Baviera, nei celebri Musicland Studios, dove avevano già registrato artisti come Mark Bolan, come credo anche Led Zeppelin, e soprattutto sono stati la casa del successo planetario di Donna Summer, che appunto divenne una celebrità grazie a Pete Bellotti e Giorgio Moroder, che la scoprirono in Germania. A tale proposito, scusate se faccio un uso privato del mezzo radiofonico, uscendo da qui mi catapulterò al Parco Marconi qui a Roma, perché alle 19, nell'ambito di una rassegna collegata alle arene estive, nello spazio dedicato a libri e spritz, sarò, diciamo, il moderatore della presentazione di due libri di due vecchi amici, Giovanni Savastano e Andrea Bufalini, che sono gli autori in coppia di una coppia di libri, ossia La storia della disco music, uscita qualche tempo fa per Hoepli, e per l'appunto la biografia di Donna Summer, La voce arcobaleno. Se vorrete, alle 19:15 mi trovate lì, è un posto molto bello, vista Tevere, magari portatevi l'autan. Allora, chiusa questa lunga parentesi che riguarda appunto gli affari miei, è il momento di farvi ascoltare la già annunciata title track di Ian Gillan Band, i 7 minuti di Child in Time, però nella versione appunto non dei Deep Purple.

Impossibile ascoltare questa Child in Time senza avere ben piantata nella testa la versione originale dei Deep Purple, però insomma va dato merito al suo cantante Ian Gillan, di averla, come dire, cercata di un pochettino rivoltare come un calzino. In certi momenti sembrava quasi una rilettura alla Santana, insomma. Va detto che i musicisti dei quali si era circondato sono artisti di prima grandezza, sono tutti vecchi, come dire, vecchie conoscenze della musica d'oltremanica. C'è gente che ha lavorato con i Thin Lizzy, c'è chi ha lavorato con Roxy Music, Spencer Davis Group, quindi insomma un discorso molto interessante, anche se ovviamente aveva i suoi rischi e le sue inevitabili, come dire, lacune. Ma di fronte ad un pezzo, come dire, così monumentale come Child in Time nella versione dei Deep Purple, qualsiasi variazione sul tema poteva risultare comunque un pochettino ingombrante. Anche lui non insiste più di tanto con il falsetto che tanto lo rese celebre, quindi anche questa scelta va, secondo me, premiata ed apprezzata. Secondo estratto da questo lavoro, ricordo, usciva nel luglio del 76, Ian Gillan Band, Child in Time è il titolo del brano, scusate, dell'album e anche del brano che abbiamo ascoltato. Il secondo estratto invece è il brano che apriva la raccolta, Lay Me Down, dall'album Child in Time, Ian Gillan Band.

0: non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Siamo giunti alle 14:51, martedì 4 agosto 2026, la puntata conclusiva. Stiamo già sbaraccando tutto, i tavolini, tutte le suppellettili, perché stiamo per sbaraccare appunto la bottega, non è vero? Insomma, ancora tutta la settimana la radio è operativa. Abbiamo introdotto la finestra sul jazz, che questa settimana si è avvicinata all'arte di Gato Barbieri, che nel 76 faceva uscire per la A&M Records questo album quanto mai adatto al clima odierno, visto che il disco si intitola Caliente, addirittura col punto esclamativo, e più caliente della temperatura di questi giorni non ci poteva essere nulla. Quindi insomma è stata una scelta, se vogliamo, quasi obbligata. È un disco che usciva per la A&M Records, e ricordatevi che la A di A&M è la, come dire, l'iniziale di Herb Alpert, quel famoso trombettista della Tijuana Brass, che appunto è uno dei, come dire, fondatori di questa etichetta, ed è anche il produttore di questo Caliente. È un passaggio, quello di Gato Barbieri, che aveva precedentemente pubblicato tanti ottimi dischi con la Flying Dutchman Records e con la Impulse. Questo è un disco di passaggio, un altro paio di anni, fino al 79 inciderà per la A&M Records. Il primo disco è questo Caliente, che contiene tra l'altro una versione vista appunto attraverso la sensibilità di Gato Barbieri del famoso brano Europa di Carlos Santana. Ma a noi non andava di andare proprio su terreni già troppo battuti, e quindi per arrivare agli spot di metà trasmissione facciamo Fiesta, Gato Barbieri Fiesta, e poi riprenderemo dopo gli spot. Hey!

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15.04 in diretta, martedì 4 agosto 2026, la bottega del forno. Dopo gli spot di metà trasmissione siamo passati all'ascolto di The Jackson 5, perché a metà giugno del 76 usciva Anthology, un triplo LP che sanciva l'abbandono da parte di quasi tutti i fratelli Jackson della etichetta Motown Records. Fu uno scossone clamoroso, perché ovviamente erano non galline dalle uova d'oro, erano proprio tutto il pollaio, comprese appunto i capannoni e tutto il resto, e fu, diciamo, una parte molto determinante del, come dire, del declino che per un bel po' di tempo Barry Gordy dovette accusare, proprio in virtù di questo clamoroso abbandono. Qui la vocina di Michael Jackson, che nel frattempo stava raggiungendo la maturità, perché compiva, se non sbaglio, 18 anni proprio in quel periodo, la vocina di Michael Jackson affronta Who's Loving You, brano anch'esso fatto in casa, perché si tratta di una composizione di Smokey Robinson, che invece fu fedele, è tuttora, diciamo, uno degli elementi principali della Motown Records, ne è stato vicepresidente, adesso non so che incarico compia, comunque anche lui fa parte della schiera dei personaggi che hanno una certa età ma sono tuttora molto attivi. Insomma, un disco triplo raccoglie tutto quello che avevano fatto i Jackson 5, negli anni precedenti. Era la seconda antologia, l'album precedente Greatest Hits era del 71. Insomma, ovviamente, sapendo che ormai la stalla diciamo era aperta e i buoi erano scappati, Barry Gordy cercò di, come dire, capitalizzare al massimo tutto il catalogo che aveva a disposizione. Who's Loving You, forse i diversamente giovani come me si ricorderanno una bella versione fatta da Terence Trent D'Arby nella seconda metà degli anni 80, ma insomma è inutile andare così indietro nel tempo. Ascoltiamoci un secondo estratto da questa anthology, The Jackson 5, il brano si intitola Dancing Machine.

E per affinità, diciamo, e per estrazione è stato facile per me passare dagli ascoltati Jackson 5 a questa versione di Manhattan Transfer di un brano che appunto è opera della premiata ditta Holland, Dozier Holland, quindi autori anch'essi al servizio della Motown Records. Helpless faceva parte di un album del 76 dei Manhattan Transfer intitolato Coming Out. Vi faccio presente solo che alla batteria, al servizio del quartetto vocale, si alternano a seconda dei brani Ringo Starr, Jim Keltner e in questo caso il più fesso di tutti è Rick Schlosser, che aveva fatto parte anche della band di Van Morrison. Ma poi ci sono Dr. John al piano acustico e ci sono i fratelli Michael e Randy Brecker, quindi insomma un disco la cui fattura è sicuramente importante. Usciva per l'Atlantic, quindi se vogliamo per la rivale della Tamla Motown Records, sempre in ambito di musica soul. E a questo punto, per un secondo omaggio alla band dei Manhattan Transfer da questo lavoro Coming Out, ascoltiamo quella che poi divenne un hit, un numero uno che raggiunse il primo posto appunto in Inghilterra. La canzone è la celeberrima Chanson d'amour, scusate.

Che spettacolo, ragazzi, insomma, è sempre un piacere. Daddle Beetle Day, pezzo famosissimo, Buddy Holly. Questa era la versione della grande Linda Ronstadt, che in questo disco intitolato Hasten Down the Wind si lasciava ritrarre in un controluce con un toppino bianco che lasciava intravedere per un paese bigotto come quello statunitense qualcosa di trasgressivo assai. Insomma, adesso sono abbastanza convinto che chi sta ascoltando la trasmissione si andrà a smanettare sulla tastiera o sullo smartphone per andarsi a vedere la copertina di questo Hasten Down the Wind, settimo album di Linda Ronstadt, che comunque non si muove solamente in ambito country rock o pop, come abbiamo ascoltato in questa carina, bellissima versione di Daddle Beetle Day, ma qui è proprio bella bella la canzone. E di canzoni belle questo disco ne ha parecchie. Questa usciva come singolo a distanza di poco tempo dall'LP, ma ci sono altri brani, per esempio c'è un brano di Warren Zevon, c'è un brano del già citato, no, non l'abbiamo citato ancora effettivamente, c'è Willie Nelson e c'è un brano di Ry Cooder, che è quello con il quale ci congediamo dalla nostra Linda Ronstadt. Il brano si intitola The Tattler.

Linda Ronstadt, The Tattler, dall'album Heston Down the Wind dell'estate del 76, ma sto cercando di andare avanti abbastanza regolarmente con diciamo il rispetto esatto dei 50 anni di distanza, quindi per evitare di trovarmi poi in degli album che non ho ancora dei quali non ho ancora trasmesso i brani, che appunto mi ritrovo un po' in difficoltà alla fine dell'anno, preferisco andare di pari passo con le uscite di 50 anni fa. Ma adesso passiamo ai saluti, perché oggi ad ascoltarmi in diretta c'è, oggi ma spesso, infatti li ringrazio e li saluto, il gruppo dei Bottoniani. Anzi, mi scuso pubblicamente per la volta scorsa, perché mi avevano scritto ma non trovavo il telefono, sono stato 10 minuti nel panico perché non trovavo questo caspita di telefono. Oggi corro ai ripari, ringrazio e saluto Bottone, Ilari, il Tigre, David One o Davidone a seconda dei punti di vista, Alfredo, il mitico Leo, il Cico e soprattutto, last but not least, la signora dal vestitino viola, che vorrei conoscere, nel senso che vorrei che si arrivasse a sapere come si chiama, perché questo mistero della signora dal vestitino viola va risolto al più presto. Adesso passiamo, come spesso ci accade, ad ascoltare qualcosa di completamente diverso, perché riattraversiamo l'oceano, torniamo in Europa, più precisamente in Inghilterra, perché nel luglio di 50 anni fa, stranamente appunto i dischi, forse molti si ricorderanno, che uscivano in epoche diverse a seconda del mercato, quindi il 29 giugno usciva negli Stati Uniti e il 9 luglio nel Regno Unito, il disco di debutto del cantante degli Yes, Ian Anderson, il disco si chiama Elias of Sun Hillow, e il brano con il quale iniziamo ad ascoltare questo disco si intitola Ocean Song.

noi piace sempre farlo un po' strano, per cui il brano che apre un album di un cantante non poteva che essere un brano strumentale. Ocean Song, John Anderson, leader o perlomeno frontman degli Yes, qui all'esordio da solista. Lui aveva tenuto, come dire, a reclutare, se fosse stato possibile, per la copertina del suo album di esordio il grande disegnatore Roger Dean. Molti si ricorderanno le bellissime copertine degli Yes, ma quello proprio non se li filò per niente, e quindi alla fine si dovette per certi versi accontentare, ma insomma è un bel modo di accontentarsi, di quello che era l'autore, diciamo il laboratorio Hypnosis, che è quello che ha fatto la copertina di The Dark Side of the Moon e di Wish You Were Here. Quindi comunque sempre una copertina dal punto di vista diciamo grafico molto molto rilevante. E che altro dire, appunto, che ci sono comunque dei musicisti ovviamente che collaborano a questo album, che insomma ruotano intorno al giro della musica progressive, che ancora aveva come dire voce in capitolo, stava piano piano perdendo l'impatto e l'impulso che ne aveva caratterizzato il successo per una buona parte diciamo degli anni 70. Qui ricordiamoci che alla fine dell'anno arriva il ciclone dei Sex Pistols, quindi è inevitabile che la cosa sconquassò e in qualche maniera rivoltò tutto il sistema. Molti degli strumenti li suona lo stesso Ian Anderson. Come album di debutto non c'è nulla da eccepire, la copertina ve l'abbiamo detta. A questo punto ascoltiamoci questo secondo estratto. L'album, vi ricordo, si intitola All Eyes of Sun Hillow. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Through the Runner.

15:43 in diretta radiocittaperta.it, martedì 4 agosto 2026. Completiamo il racconto che riguarda la famiglia dei Jackson, perché come vi dicevo in fase di presentazione e di racconto dell'antologia Anthology che abbiamo ascoltato dei Jackson 5, quello era l'album che sanciva l'abbandono da parte di buona parte dei fratelli della Tamla Motown, l'etichetta che li aveva portati al successo. In realtà uno dei fratelli, Jermaine, rimase con la Motown, gli altri se ne andarono alla Epic e furono costretti a ribattezzarsi come The Jacksons. Ma Jermaine Jackson, che aveva già fatto un paio di dischi però con l'aiuto dei fratelli, in questo caso fu per la prima volta fu messo allo sbaraglio e si trovò ad affrontare in perfetta solitudine un disco che risulterebbe il suo terzo in discografia. Questa con la quale abbiamo introdotto la chiacchierata su My Name is Jermaine, il disco del 76, dell'agosto del 76 di Jermaine Jackson, era Faithful, in cui evidentemente in cerca di compagnia si faceva aiutare Jermaine Jackson da Thelma Houston, che molti ricorderanno per il celebre brano Don't Leave Me This Way, che sarebbe uscita l'anno dopo. È un disco, insomma, che, come avrete sentito, sente molto l'influenza dell'imperante disco music, che sarebbe poi di lì a poco esplosa in maniera molto più evidente e prorompente. Faithful, mentre invece adesso ci salutiamo da Jermaine Jackson con l'ascolto di questo brano che porta il titolo, che era quello che apriva l'LP, il titolo è Let's Be Young Tonight, Jermaine Jackson.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Allora, c'è un aggiornamento nel gruppo di ascolto costituito appunto dai bagnanti di Martignano. Si è aggiunto Chiocchio, quindi salutiamo anche lui e appunto a presto nel raggiungervi anch'io in quel bellissimo luogo che è il lago di Martignano. Allora, sono costretto a parlarci sopra perché mancano pochi minuti alla chiusura. Voglio introdurre l'ultimo album di cui ci occupiamo oggi, puntata abbastanza ricca di musica nera, e quindi dopo Jermaine Jackson mi sembrava abbastanza come dire naturale arrivare dalle parti di Secrets, album dell'estate del 1976 di Herbie Hancock, che qui si fa aiutare sia alla composizione che alla chitarra e anche come diciamo seconda voce dal grande Ray Parker Jr., quello che molti ricorderanno per la canzone celeberrima Ghostbusters. Ma lui ha suonato con un sacco di gente, ha suonato con Chaka Khan, con Tina Turner, insomma figuriamoci poi se suona con Herbie Hancock puoi star tranquillo che si tratti di un grande, di un grandissimo musicista. Doing It, questo era il titolo del brano che apriva l'album Secrets, che usciva a Ferragosto del 76. Quindi a questo punto non mi rimane altro che ricordarvi che subito dopo di me, per chi ascolta la diretta, sarà possibile ascoltare la replica di Driving Saturday, il programma del sabato pomeriggio di Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, poi Panopticon con Angelo Pianizzola e quindi in chiusura del palinsesto del martedì Next Generation con Vanessa Nex. Il giorno della replica invece, che sarà venerdì, mi vedrà che precedo Alternitalia, che appunto sarà uno degli ultimi programmi, se non l'ultimo, in diretta per quello che riguarda la settimana che precede il Ferragosto, o perlomeno la chiusura di Ferragosto. Vi lascio con un secondo estratto da questo Secrets, album di Herbie Hancock. Il brano, dopo aver sentito quello che apriva l'album, è quello che lo chiude, un brano del sassofonista Bernie Maupin. Quindi buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.hit, Herbie Hancock, Sancho Shima.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Il mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: E buongiorno a tutti, sabato 1 agosto, ultima puntata, diciamo così, live. Poi forse registreremo qualcosa per l'8 di Drive in Saturday, fino alle 18 e oltre. Oggi ci lungheremo un po', qui c'è la città aperta con Alessandro
1: Ed Eugenio Stefanizzi?
0: perché oggi siamo soli, qui ci hanno abbandonato, pure
1: Sì,
0: Groovy
1: tutti.
0: Times non
1: Ho
0: viene più.
1: cambiato adesso il calendario, ho messo su agosto, era fermo al 31 luglio.
0: Ci rivedremo forse sabato 29, se ricomincia tutto, se tutto va bene, ricominceremo sabato 29. Per adesso ci prendiamo un po' di pausa estiva, con questo caldo veramente non si può più andare avanti. E oggi abbiamo tanti ospiti, ma tutti al telefono. Doveva essere con noi Andrea Pettinelli, ha poi un lutto che ha
1: Purtroppo
0: colpito
1: un lutto.
0: lo zoo di Berlino stanotte, gli ha impedito di essere qui e quindi
1: siamo vicini alla
0: sì,
1: tragedia che lo ha colpito.
0: mi ha scritto appunto che preferisce non intervenire nemmeno al telefono. Insomma,
1: Comprendiamo.
0: ha lasciato.
1: Doveva essere una puntata che poi in parte l'avrebbe co-condotta lui, diciamo.
0: Sì, diciamo, avrebbe presentato una serie di progetti dello zoo di Berlino che comunque presenteremo comunque anche senza di lui. Io in apertura volevo fare un omaggio doveroso a Glenn Hansard, questo cantautore irlandese che è
1: Purtroppo,
0: scomparso a 66 anni.
1: rimanendo in ambito di lutti, purtroppo.
0: Sì, purtroppo sì, questi giorni sono giorni pieni di lutti. Ho visto anche tu, dicevi Paolo Fresu, un amico di
1: Sì,
0: Paolo
1: sì, sì.
0: Fresu, stanotte appunto questo socio dello zoo di Berlino. Lo stesso Franco Baresi, adesso stanno omaggiando a Milano, io volevo fare un omaggio anche a Baresi se c'è tempo. E, vabbè, intanto partiamo con questa Falling Slowly, che era la colonna sonora di Once, che vinse l'Oscar e che vedeva Glenn Hansard insieme a Marqueta Irglova. E così, no, forse è la sua canzone più famosa proprio perché ha vinto l'Oscar, poi lui ha fatto tantissime altre cose, però, insomma, questa era c'è anche un bellissimo duetto con Eddie Vedder dopo, vabbè, insomma, vediamo un po' se riusciamo a passare altre cose. Questa è Falling Slowly, giusto perché, insomma, ha vinto l'Oscar, mi sembrava giusto farla sentire. Glenn Hansard.

0: E questa era la bellissima Fonly Slowly in Glen Hansard,
1: che sarebbe dovuto venire a dicembre, sì, all'auditorium
0: per quattro concerti, pare, addirittura al Parco della Musica. Saremmo andati come la volta scorsa, mi sembra, alla Sinopoli. C'era Fabrizio Fontanelli che lo fece salire anche sul palco, che era un suo amico personale, mi ricordo questa cosa, che
1: lo e Mardi Grasso, ricordiamo Fabrizio,
0: sì,
1: Fontanelli,
0: era amico proprio personale
1: di Glen Hansard.
0: Infatti ha detto: è venuto a mancare il mio pilastro dopo Paolo Benvenu, l'altro mio pilastro, poverino, stava sotto un treno.
1: Sì, e poi anche l'auditorio mi ha fatto, diciamo, un ricordo, perché era una figura abbastanza familiare,
0: visto,
1: sia a Roma che all'auditorio.
0: L'ho visto tante volte, ho fortuna, almeno quello, insomma, almeno due o tre volte all'auditorio.
1: Non era protagonista in Commitments, ma
0: aveva tipo 21 anni.
1: Sì, io legatissimo a quel film, mi piace da impazzire, quindi io l'ho conosciuto in quel film.
0: Sì, se non sbaglio, una volta vedi pure un concerto della band dei Commitments.
1: Sì.
0: Forse lui non c'era più.
1: No, non c'era più, l'abbiamo visto insieme, era l'ex, ma no, verso San Lorenzo.
0: Sì, sì, appunto, è una band che va in giro con quel nome,
1: ex Dogana.
0: Forse c'è qualcuno del film, sa, non è, magari portano in giro un po' tipo i Blues Brothers, questi,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sono,
1: sì,
0: gli,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: tutti gli originali.
1: No, magari.
0: Infatti, qualcuno magari c'è, qualcuno ha suonato con loro, non so. Bene, allora purtroppo non c'è tempo di passare altri brani, ho parlato tante cose di Glen Hansard, perché comunque è una sfigura. Una figura, insomma, ha fatto parte anche di gruppi, non solo come solista, tante cose belle per la musica irlandese. Vedo che, insomma, viene omaggiato anche da tanti busker a Dublino, lì suonano tutti, hanno fatto grandi raduni musicali per omaggiarlo. Bene, allora, un altro omaggio doveroso, direi, al grande capitano Franco Baresi, pure, insomma, se io non sono milanista, però di fronte a questi,
1: vabbè, di fronte a questo
0: è come dire Scirea,
1: vediamolo come figura della nazionale, dai.
0: Ma certo, no, ma infatti non mi scoccio assolutamente fare un omaggio, era solo così, dico, nonostante il fatto che
1: sono super partes alcune,
0: sì,
1: figure,
0: certo, vanno al di là. Infatti io passerò anche una canzone dove dice: quanto è bello, allora sarà bello quando vince il Milan, pensa un po', sempre meglio che l'Inter comunque. E questo è Enzo Iannacci, se me lo dicevi prima, milanista come Baresi, che a un certo punto dice: allora sarà bello quando vince il Milan. Enzo Iannacci, se me lo dicevi prima.

0: sì, se non lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Non posso mica spedirti con un charter. Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Dai.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male arrangiarsi da solo, eh?

0: E questo era il grande Enzo Iannacci, se me lo dici prima, in omaggio al grande capitano Franco Baresi, numero 6 come Scirea, che ha tolto la maglia al Milan, già da quando aveva smesso di giocare Baresi. Beh, insomma, un grande, veramente doveroso omaggio. Aveva la stessa età di Maradona, del 60, infatti ho visto pure che c'era pure una foto che Maradona si metteva la maglia di Baresi e diceva: questo è il più grande difensore, è un onore per me. È veramente che troppo giovani. Vabbè, allora proseguiamo. Stiamo per chiamare Claudio Coticoni, direttore artistico di Tolfarte, dal 7 al 9 agosto a Tolfa, in provincia di Roma, il festival, diciamo, della multidisciplinare tra musica, teatro, letteratura, danza acrobatica, insomma,
1: Festival
0: benessere,
1: diffuso poi.
0: artigianato. Sì, è un po' tutti gli anni, insomma, un appuntamento fisso ad agosto dell'arte e dell'artigianato. Siccome gli appuntamenti musicali ce ne sono alcuni, tra i più interessanti il concerto di No Braino, mi pare il 9 agosto, e poi ci sono anche i Zinarua, un gruppo, diciamo, folk Gypsy World. Io farei ascoltare qualcosa di No Braino, visto che siamo in tema di, diciamo, di jazz e dintorni con gli Iannacci, farei ascoltare Glenn Miller, che è stato uno dei singoli dell'ultimo disco di No Braino. Loro sono In O'Brien, Glenn Miller, poi chiameremo Claudio Coticoni.

0: Glenn Miller, No Braino, che saranno a Tolfa il 9 agosto, se non sbaglio. Chiediamo Claudio Coticone, ci senti? Conferma. Claudio, pronto?
1: Ciao Claudio, come stai? Ciao a tutti.
2: Ciao, benvenuto.
0: Ciao. Sei al caldo o stai al fresco? Sei al fresco di Tolfa o sei ancora al caldo romano?
1: Guarda, in realtà sono in direzione di, sono fantasticamente sotto i 40 gradi dell'Aurelia.
0: Ah, quindi... ecco, quindi non ti invidiamo. Io infatti oggi non sono partito perché davano bollino nero.
2: Noi sudiamo con tutto il condizionatore in radio.
0: Io preferisco stare ancora fino ai primi di agosto. Vabbè, no, in settimana vorrei venire appunto verso il mare, quindi spero di riuscire a venire dal 7 al 9 agosto in quel di Tolfa, insomma, vicino a Roma, a un'oretta da Roma, insomma, anche meno, dipende da dove partite, no?
2: Vabbè, però è una meta raggiungibile,
1: sì,
2: facilmente.
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi, insomma, tu sei il direttore artistico, se non sbaglio, per non so quanti anni, da quanti anni consecutivi, da sempre.
1: Ma, da fondazione. 22 anni
2: perché... te li porti benissimo Claudio,
0: sei giovanissimo, 22esima edizione, era un neonato quando è inaugurato questo.
1: Praticamente sì, io sono cresciuto con...
0: Ma tu sei anche di Tolfa oppure di quei dintorni?
1: No, io sono ormai onorario di Tolfa, ma non sono di originario. No,
2: ti sei innamorato del posto però.
1: Sì, no, per me Tolfa è un posto... fantastico.
2: Sì, sì. Confermiamo noi che siamo venuti per diverse edizioni, quindi confermiamo e sottolineiamo e suggeriamo di partecipare, insomma.
0: No, perché sarà che forse ti ho incontrato anche da quelle parti, Città Vecchia, pensavo che fossi diciamo...
1: Sì, no, vabbè, diciamo che faccio diverse cose qui in zona.
0: Ah,
1: quindi...
0: ecco, non ti limiti a Tolfa, insomma. No, comunque no. Tolfarte è sempre un appuntamento... diciamo che insomma abbiamo un po' nel cuore perché insomma, iniziano le vacanze praticamente i primi d'agosto, più o meno sempre in questo periodo c'è questo festival molto atteso. Sono tre giorni molto vari, no? Che spaziano da musica, teatro, danza acrobatica, letteratura. Quest'anno ho visto che ci avete messo anche benessere, fitness.
1: Ah, sì, benessere, cinema, abbiamo...
0: È vero, c'è anche un festival addirittura di film addirittura, no?
1: Sì, una partnership con Telefilm, con una realtà che si occupa di cinema, proprio perché per ribadire anche la peculiarità multidisciplinare del festival. Il fatto ormai penso sia un must, anche perché poi tra l'altro con questo caldo su a Tolfa si sta benissimo, quindi la sera cosa c'è di meglio per evadere e farsi un po' il freschetto, bersi una cosa e avere la possibilità di vedere poi la qualsiasi, perché sì, ce n'è veramente per tutti i gusti, da concerti, performance di arte di strada, acrobatica, teatro, arti visive nei palazzi. Durante la giornata ci sono delle attività di benessere, c'è tutta l'area kids, organizzazione, si arriva, ci sono le navette che ti portano su, quindi tutto ormai è un sistema abbastanza
0: sì, mi ricordo che ci sono dei grandi parcheggi giù alla base che poi tu sali.
1: Sì, con la navetta. Tutto ormai tutto abbastanza, poi il bello, ha una buona fruibilità.
2: E poi il bello che cammini appunto per le vie del paesino e trovi in ogni angolo e in ogni strada trovi qualcosa di diverso, cambi proprio prospettiva e situazione, una piazzetta, un concerto, un basket da un'altra parte, un'esibizione molto molto molto dinamica, molto interessante.
1: Considerate che ci sono circa 120-130,
0: sì, più di 120,
1: diciamo cose da poter vedere, quindi voglio dire è vero che c'è tanta gente, ma è pur vero che c'è anche un'offerta molto ampia, non soltanto insomma di qualità ma anche in termini quantitativi, dalle 6 di pomeriggio fino a l'una di notte con il sabato con il DJ set, anche fino alle 2 in piazza, ce n'è per star bene, insomma.
0: Ho letto che, se non sbaglio, sono quasi tutti eventi gratuiti tranne giusto questa,
1: tranne l'anteprima, sfera, grande spettacolo inaugurale che è venerdì sera, perché venerdì c'è lo spettacolo inaugurale di acrobatica, eventi verticali, una prima nazionale. Questo spettacolo è stato realizzato solo negli Stati Uniti con un'eccellenza italiana che gira appunto il mondo. Avremo l'onore di inaugurare con questo spettacolo. Per il resto poi 8 e 9 si apre tutto il circuito con tutte le cose, mercatini e tutte le attività che abbiamo poc'anzi detto, tutto rigorosamente

0: ho molto piacere di riospitarli qui da noi a Tolfate, anche perché appunto circa 10 anni fa lasciarono un ricordo ancora oggi, quando è uscita la voce che avremmo messo il programma in Obraino quest'anno. Ho avuto subito degli ottimi feedback, anche loro felicissimi di tornare, quindi avremo anche una domenica sera un gran bel concerto per chiudere questa 22esima edizione.
1: Sicuramente, ricordo, insomma, non so se ci sono già stati, però insomma voi li avete ospitati tantissime volte come Marte Live, insomma li ho visti tantissime volte anche in altre location, quindi insomma sono degli amici. Mi ricordo ancora quando Lello del Contestaccio mi voleva mandare a dormire a casa due di loro, sennò dovevano tornare col furgone e Riccione.
0: Sì.
1: Poi sono partiti lo stesso, poverini, perché partivano di notte con sto furgone e tornavano sempre a Riccione di notte.
0: Sì, sì, le prime serate da Lello al Contestaccio che facevamo con loro, diciamo loro festeggiano i loro 30 anni di attività quest'anno,
1: quindi faranno
0: di acqua sotto i ponti ne è passata, come direbbe qualche vecchio saggio.
1: Sicuramente il buon vecchio Kruger, insomma, ancora spacca, e l'ho visto fare cose clamorose anche, mi ricordo una volta. Una volta
0: io non posso esprimere perché ho 4 anni in tournée, però devo dire che per me restano una per me fu la dieta più efficiente, perché ovviamente andavo in tournée con loro e ogni volta erano 5, 6, 7, 8 kg a tournée che lasciavi per strada, però io devo dire, adesso battute a parte, che per me restano una delle migliori band italiane, un livello
1: live soprattutto,
0: veramente
1: sono live
0: un livello performativo che io sinceramente
2: vero.
0: Oggi non sto riscontrando più. Non penso di dire nulla di
2: no, sono presi da esempio, però diciamo
1: poi hanno acquisito anche nuovi elementi, se non sbaglio adesso c'è anche Nicoletta Nardi in Arte Nicholson,
0: sì,
1: che fa parte della band,
0: con delle basi di supporto con tastiera, una seconda chitarra. Ma in live resta sempre qualcosa di rompente e imprevedibile.
1: E poi ci sarà un altro gruppo che io personalmente non conoscevo, Zinarua
0: ha un clima molto più festoso, un trio calabro pugliese che fondono, diciamo, elettronica a ritmi Balkan World,
1: Gypsy World,
0: molto appunto coinvolgenti, quindi il sabato sarà veramente
1: questo è il giorno prima, sabato 8 agosto
0: sì, sabato 8 agosto.
1: E poi vabbè, altri appuntamenti da segnalare, appunto ho visto che ci sono anche altri appuntamenti musicali, per esempio ci sono
0: abbiamo Alex Balivas Portos, noi diamo sempre spazio come
1: ai giovani emergenti,
0: questa è sempre stata la nostra prerogativa, di dare appunto la possibilità a band emergenti, artisti emergenti, di potersi esprimere, quindi anche quest'anno tra l'altro avremo uno spazio dedicato, anche perché per noi è anche una mission, uno spazio dedicato proprio ai giovanissimi, cioè degli allievi di scuole di musica di Civitavecchia e non solo, della zona del Frosinati, con la scuola di organetto di Volano Mantici di Antonio Petronio, che sta mettendo su un bellissimo progetto con un'orchestra di organetti, quindi fornendo la tradizione comunque a delle linee molto contemporanee e moderne. Quindi avremo uno spazio domenica nell'anfiteatro della villa comunale, dove faremo suonare tra le 6 e le 8 del pomeriggio proprio questi giovanissimi, i primi gruppetti che si formano all'interno delle scuole di musica. Lo dico con gran piacere perché noi insomma abbiamo nell'anima lo scopo di promuovere l'arte e la cultura, di diffonderla il più possibile, quindi creare spazi, opportunità e vetrine per tutti coloro che scelgono l'arte e la cultura anche come stile di vita, anche a livello professionale. Per noi è un dovere, anche un grande orgoglio.
1: Bene, poi leggo sempre a proposito di appuntamenti musicali, c'è Ritratti musicali con Daniele Romeo, chitarrista, compositore e performer, poi ci sta un'altra installazione artistica musicale, Lo sguardo dei suoni di Stefano Cioffi, e poi anche un'opera di video di teatro canzone su Lucio Battisti che si chiama Emozioni e parole.
0: Dentro uno dei palazzi storici.

0: con Ettore Caruana e Gino Saladino.
1: Esatto.
0: Sì, il festival è veramente multidisciplinare, cioè ce n'è veramente per tutti i gusti.
1: Poi letteratura, presentazione di romanzi.
0: Sì, c'è la bellissima passeggiata di curata da
1: Caterina Battilò,
0: che ha esordito con il romanzo La Guardiana, che sta andando anche molto bene. Che farà una passeggiata, un romanzo che ha, diciamo, ha delle ispirazioni anche in quei luoghi, quindi farà una passeggiata con un archeologo del luogo dove ripercorrere i luoghi che lei riporta nel suo romanzo, e so che ha avuto anche un ottimo feedback già adesso in fase di promozione. Sì, le attività sono veramente diverse, tutte le mostre di arte visive nei palazzi. Veramente un mondo di arte e cultura a 360 gradi, che si vorrà vivere al fresco in un borgo bellissimo, e come dicevo all'inizio, io credo che sia un must, e le migliaia di persone che ogni anno ci vengono a trovare ne sono la testimonianza. Spero che siano tanti anche quest'anno, ma ormai ripeto, è diventato un appuntamento. Per tenere in botta 22 anni, per dirla un po' in maniera meno formale, qualcosa
2: è stato fatto.
0: A livello di sostanza ci deve essere.
2: Certo.
1: Sì, ormai
2: certo.
1: Fra un po' fate pure voi come il MEI, che farà 25-30, insomma vi avvicinate, sì, anche voi ai 30 anni.
0: Sì.
1: Beh, allora, per tutte le informazioni www.tolfarte.it, io Claudio ti saluterei a questo punto con gli Zinarua, giusto, perché sì, i nani sono meno conosciuti rispetto ai Nobrani. Prima abbiamo fatto sentire i Nobrani in apertura, ti saluto con Elisir, che è l'ultimo singolo degli Zinarua, se non sbaglio, ti saluto così e ci vediamo, spero, a Tolfa dal 7 al 9 agosto.
0: Sì, ti aspetto assolutamente a Tolfa, e grazie mille anche a voi che ci date spazio per promuovere queste iniziative.
2: Assolutamente, con grande piacere.
1: È un piacere. 22esima edizione Tolfarte, 7-8-9 agosto a Tolfa. Ciao, questi sono gli Zinarua in concerto sabato 8.
2: Ciao, a presto.
1: A presto.
0: Ciao a tutti, ciao.

E questi erano gli Zina Rua con Elisir, che saranno appunto in concerto a Tolfa, Tolfarte, l'8 agosto, il festival è dal 7 al 9. Beh, adesso dovevamo parlare di un altro premio che sarà in questo caso però a novembre, il 26-27 novembre, però è importante segnalarlo adesso perché sono state prorogate le iscrizioni dal 31 luglio al 31 agosto, quindi il bando, il termine di iscrizioni scade alle ore 12 del 31 agosto, non più il 31 luglio, quindi avete ancora praticamente un mese di tempo per iscrivervi al premio Big, intitolato a Francesco Di Giacomo, seconda edizione, un concorso per band, insomma una vera rarità, dovete preparare almeno due brani originali e poi testi e musica firmati dalla band e poi dovete preparare anche arrangiare e interpretare un brano di Francesco Di Giacomo tratto dalla sua produzione solista o anche di quella del Banco del Mutuo Soccorso. Io per parlare di questo premio volevo far ascoltare appunto Bello Francesco, che è una canzone che Andrea Satta insieme a Elio delle Storie Tese, Tosca, Petra Magoni, Pino Marino, Adriano Viterbini, Maurizio Masi, Alessandro Pavotto del Banco, insomma tanti altri hanno dedicato proprio a Francesco Di Giacomo, che si chiama Bello Francesco. Eccola qui, Bello Francesco.

0: E questo era Bello Francesco, Andrea Satta e tanti altri amici, appunto, perché
1: questo omaggio a Francesco di Giacomo.
0: Perché Andrea Satta insieme a Andrea Pettinelli, lo Zoo di Berlino, fanno parte della direzione artistica del premio Bing, è giunto la seconda edizione. A proposito dei vincitori del premio Big, arrivarono secondi, se non sbaglio, i Pillets, che poi hanno cambiato nome in pillole, cioè ovviamente hanno tradotto dall'inglese all'italiano. Io se non sbaglio l'ho visto all'asino che vola, i Pillets, però adesso si chiamano pillole, e hanno è un trio italiano nato a Londra, infatti forse era per quello che sono nati a Londra, là erano nati infatti con il nome Pillets nel 2017,
1: poi la remigrazione
0: dall'incontro tra Paolo Baltaro, Daniele Mignone e lo scrittore e regista britannico Phil Strongman. Poi con la Brexit Phil Strongman è andato via e sono rimasti in tre italiani. E comunque sì, adesso hanno fatto dei singoli proprio a nome pillole. Il primo si chiama Io mangio solo bio, ce l'ascoltiamo, poi magari chiamiamo al telefono uno di loro.
1: Sì, sì, Io mangio solo bio.
0: Ci facciamo raccontare Paolo Baltaro. Questo è Io mangio solo bio, loro sono le pillole.

0: Io mangio solo bio, pillole. Dovremmo avere al telefono Paolo. Ci senti, Paolo? Pronto?
1: Vi sento forte e chiaro.
0: Grazie. Paolo. Benvenuto. Bartaro o Bartaro, come dobbiamo?
1: Bartaro.
0: Che apparentemente sei uno dei tre componenti originali che faceva parte dei Pillets, che poi si è diventati pillole, giusto? Perché...
1: Sì, ho letto in realtà che... non è proprio
0: così, non è così.
1: Nel senso che noi continuiamo a essere Pillets da dove arriviamo, ecco. Il nostro gruppo nasce a Londra e abbiamo sempre fatto cose in inglese e per quella zona e per quel pubblico noi continuiamo a essere Pillets. Italia abbiamo fatto la svolta in italiano,
2: bello.
1: E per l'Italia ci chiamiamo Pillole, bello. Anche perché Pillets in Italia non riesce a pronunciarlo nessuno.
0: Infatti io invece avevo capito male che avevate cambiato proprio nome da Pillets a Pillole.
2: No, ma diamo la colpa a Pettinelli.
1: Noi siamo Pillole H Pillets, nel senso che in Italia siamo Pillole.
2: Okay.
1: H Pillets,
2: è bellissimo.
1: Comunque non andiamo a perdere la nostra identità.
2: È bellissimo.
1: Da dove arriviamo, ecco.
2: Bellissimo questa versione, diciamo.
1: Il significato comunque è uguale,
2: certo.
1: Alla fine.
2: È bellissimo, sì, versione italiana e versione inglese.
0: Quindi non si sono sciolti Pillets, identifichiamo, sono due gruppi che vanno avanti, due nomi che vanno avanti.
2: Diamo la responsabilità a Pettinelli.
1: Per semplificare un po' la situazione, no? Perché bisogna semplificare le cose, no?
2: Hai ragione, siamo noi che ce le complichiamo.
0: No, perché appunto io avevo letto che eravate nati appunto a Londra come trio, praticamente insieme a Daniele Mignone, e poi c'era anche un inglese scrittore e regista, Phil Strongman, e quindi pensavo che poi invece con la nuova formazione in italiano, chi vi chiamavate Pillole, era entrato Giuseppe Caravana, giusto? Adesso?
1: Sì, Giuseppe è con noi adesso qualche anno.
0: Ok, quindi avevo capito male che magari essendo tutti italiani adesso avevate preso anche il nome.
2: Io invece avevo dato un'interpretazione più nazionalistica.
0: Mannaggia,
2: avevo un po' politicizzato questa scelta.
1: Aiuto.
0: No, scherziamo ovviamente. E quindi dopo, adesso avete fatto due singoli italiani che sono Io mangio solo bio e poi La mela, se non sbaglio, vero?
1: Esatto.
0: Infatti poi adesso noi volevamo far ascoltare La mela, che immagino poi sarà il preludio a un disco tutto in italiano delle pillole a questo punto.
1: Sì, prima o poi uscirà. Questi ultimi brani li abbiamo fatti con Roberto Vernetti, che ha curato gli arrangiamenti. A dire la verità il disco è praticamente pronto,
0: ecco.
1: Ci sono anche collaborazioni molto eccellenti. Mi devo mangiare
2: no Paolo, risentiamoci, dai lasciamo una finestra aperta per il futuro e risentiamoci
0: quando uscirà il disco, lo verremo a sapere dal buon Pettinelli sicuramente.
2: Saremo contenti di averti di nuovo ospite, te e la band, ovviamente.
1: Con piacere.
2: Grazie.
0: E quindi comunque potete dire qualcosa del premio Big, visto che insomma siete stati tra le band, diciamo, vincitrici.
1: Ma guarda, per noi è stato importante perché è stato il primo test sul palco nella formazione a tre. Prima eravamo in quattro, nella classica formazione due chitarre, basso, batteria. Dopodiché abbiamo deciso di ridurre a tre, anche perché sia io che Giuse suoniamo sia la batteria che la chitarra, per cui abbiamo messo su un live dove ci giriamo tra batteria e chitarra per creare anche un po' di confusione sul palco, no? E abbiamo visto che funzionava e l'abbiamo provato per la prima volta proprio al premio Big. È stato per noi il test e ci è piaciuto tantissimo e da lì abbiamo proseguito
0: bene. Quindi sì, ho visto che comunque avete fatto un sacco di concerti anche all'estero, avete aperto artisti insomma, sì, tra Inghilterra, Germania, anche colonne sonore, vi siete occupati anche di cinema ogni tanto, insomma, Torino Film Fest siete stati presenti, insomma, siete lanciati insomma con due, diciamo, percorsi paralleli in Italia e all'estero. Appunto cambia il nome, ma la formazione,
1: ma guarda, i brani sono gli stessi.
0: Esatto.
1: All'estero cantiamo in inglese, in Italia cantiamo
0: quindi li traducete proprio, traducete i brani che fate anche in inglese in italiano?
1: Assolutamente sì, cercando di mantenere il concetto, perché per noi andiamo un po' contro tendenza. Noi stiamo dando molta importanza ai testi. Può sembrare banale, ma oggi non lo è più.
0: Sì.
1: E quindi per noi è importante che il testo non sia soltanto a corollario di della musica, ma che abbia un significato, e quel significato cerchiamo di replicarlo in entrambe le versioni.
0: Eh sì, perché vedo che avevate fatto già un doppio album con Leggea, Agitare prima dei pasti, che avevate tradotto sia in italiano che, cioè che avevate appunto cantato sia in italiano, con due versioni, doppia versione.
1: Avevamo fatto un doppio LP, abbiamo fatto, che tra l'altro è ancora in distribuzione, e avevamo fatto il doppio LP proprio per dare le due versioni, no?
0: Coraggioso. Questo era il vostro primo disco, era Agitare prima dei pasti?
1: A dire la verità era il secondo,
0: perché il secondo.
1: Il primo era un live.
0: Live Pilet, sì.
1: Che era proprio quello che avevamo fatto in coproduzione con Phil Strongman, che in realtà Phil non era un componente del gruppo, era stato un po' il nostro mentore.
0: Malcolm McLaren della situazione.
1: Lui era il fotografo ufficiale di Malcolm McLaren all'epoca di Sex Pistols, per cui tutte le foto che si vedono in giro di Sex Pistols le ha fatte Phil. E adesso Phil insomma è lanciato sul settore di docufilm, di documentari, in particolare in questo momento molto orientato sulla questione ucraina e quelle cose lì, e ci eravamo incontrati a Londra proprio nel momento in cui stavamo mettendo su la prima formazione, e fu lui addirittura a suggerirci il nome, e con lui avevamo prodotto questo album live, di cui c'è anche il video
0: documentario,
1: esattamente, che ci aveva fatto lui. Ora il genere è abbastanza diverso da quello che poi è diventato, perché tutto il progetto nasceva più in un mondo prog rock sperimentale, ecco, era più una cosa di quel tipo lì, che poi si è un po' più avvicinato a una forma canzone, a una forma più rock and roll, perché appunto per noi erano così importanti i testi, e quello che vogliamo dire in questi testi, che alla fine una forma più complicata dal punto di vista strutturale dei brani andava anche un po' a distogliere, no, l'attenzione.
0: Bene, allora dai, ci ascoltiamo anche il secondo singolo, La Mela, e poi vi aspettiamo quando sarà pronto il disco intero. Ci risentiremo dopo l'estate con calma.
1: Ok, d'accordo, grazie.
0: Allora Paolo, grazie. Baltaro, appunto leggo che tu eri stato già leader anche degli Arcansial, come si dice?
1: Arcansial? Sì, io avevo ereditato gli Arcansial dopo i primi due LP che avevano fatto, che di cui non facevo parte.
0: Ma è una band italiana o inglese?
1: Gli Arcansial sono una formazione italiana,
0: italiana,
1: ed è considerato uno dei primi gruppi italiani a aver fatto una certa forma di rock progressivo in italiano.
0: Per questo poi avete
1: ero particolarmente piccolo, io sono arrivato poi più avanti, e con loro avevo fatto un paio di dischi, per cui un po' il mio background è quello, ecco.
0: Bene, sì, insomma, non mi stupisce che avete partecipato al premio Big, perché insomma eravate già abbastanza dentro al prog come gusti, come musiche, come
1: diciamo
0: esperienze.
1: Si viene da lì, e poi da lì si parte e si va poi in mezzo anche a canzoni più semplici, che si venga da lì ogni tanto viene fuori.
0: Ma sì, ma certo, ma poi pure il Banco ha fatto, insomma, è partito da Rip e poi è arrivato a fare anche cose, non so, appunto Moby Dick, Paolo Pa.
1: Ma certo,
0: ci si deve comunque evolvere, no? Bene, allora qua La Mela, non so se c'è qualche riferimento, mi viene in mente La Mela di Odessa. Degli Area, non
2: c'entra
0: niente.
2: Stavo pensando anch'io.
0: No, ascoltiamo.
1: La Mela è un testo di cui siamo particolarmente fieri, che abbiamo proprio scritto a sei mani, io con Daniele Mignone, il braccio destro, e l'altro braccio destro
0: Giuseppe Garavana.
1: Ma è un semplice concetto, no? Che una mela, no? Quando è matura viene tolta dall'albero e viene venduta. Quindi se uno una mela non vuole essere venduta, cosa fa? Matura almeno a metà, se non rimanere totalmente acerba, per cui rimane attaccata al ramo.
2: Sì.
1: Capito? Noi cerchiamo di non venderci,
2: certo.
1: Noi cerchiamo di proporre delle cose.
2: Naturali.
1: Per cui se questo non venderci vuol dire che non siamo abbastanza maturi a fare delle scelte che il mercato ci impone, perché sarebbe più furbo farlo e sarebbe più utile farlo, ecco, ma questa cosa non la facciamo. Siamo immaturi. Sì,
0: bravi, rimanete attaccati all'albero, giustamente, finché potete. Grande, grazie Paolo delle pillole, là ci ascoltiamo la mela e a presto.
1: A presto.
0: Ciao ciao. Ciao. La mela. Ciao ciao.
1: Ciao ciao. Ciao, ciao.

I frutti acerbi non si vendono, cantano le pillole. Questa era la mela. Salutiamo ancora Paolo delle pillole. Adesso stiamo per chiamare Jacopo Fusario, sì. Figlio d'arte, insomma, il papà Andrea Fusario era componente dei Pase, Piccoli Animali senza espressione, anche altri progetti. E lui, insieme a Andrea Bellini alla batteria, faceva parte di Sinestesia, una band con cui ha già fatto un disco Jeremy, che poi insomma hanno aperto Banda Pardoggio, Gioganali e altri, partecipato a compilation importanti come Parole Liberate volume 2, che arrivò terza anche alle Target Ten con gli album a progetto. E adesso con Davide Fabbrini al basso hanno creato questo nuovo gruppo che si chiama Perla Scese, ovviamente immagino insomma Perla trattino Scese, che è un omaggio al cimitero dove c'è Jim Morrison, e tanti altri, sì. E quindi hanno pubblicato questo loro primo disco, Vite di Quieta Disperazione, che è uscito il 22 giugno per Baracca e Burattini, etichetta di Paolo Bedini. E quindi io li introdurrei con questo primo, per la prima traccia del disco, che si chiama proprio Fede e Tungsteno. Loro sono i Pearl Lachaise. A dopo.

0: E questi erano i Père Lachaise con Fede Tungsteno. Dovremmo avere al telefono Jacopo Fusari. Ci senti, Jacopo?
1: Sì,
2: ciao caro, benvenuto.
0: Grazie. Allora, non vediamo l'ora di sentire il tuo accento livornese, mi ha detto Giovanna. Si sente sembra uno che viene da Ovo Sodo di Virzì. Cioè, vabbè, allora,
2: no, io sono molto legato al Livorno, per cui
0: vabbè, io pure sono un ciampiano. Tra Piero Ciampi e anche Bob Rondelli, ho visto voi fate anche una cover Gigi Balla di Bob Rondelli, quindi è bellissima, poi la faremo ascoltare sicuramente. Siete amici con Bobo? Lo conoscete bene?
1: Diciamo, vabbè, mio babbo storicamente lo conosce, insomma,
0: immagino.
2: Ricordiamo chi è.
0: Sì, perché tuo papà Andrea fa parte dei Pase, se non sbaglio, Piccoli Animali Senza Espressione, anche altri gruppi, anche altri progetti, diciamo.
1: Era il fondatore di Virginiana Mille.
0: Ah, Virginiana Mille, certo, dimenticavo il principale, l'ho anche votati quando vinsero la Targa Tenco tanti anni fa ormai, insomma, un gruppo di Livorno, insomma, notevolissimo.
2: Cavolo.
0: Come avevo dimenticato, insomma, che faceva parte anche dei fondatori di Virginiana.
2: È un fondamentale questo.
1: Quindi, insomma, ai tempi
0: Simone Lenzi, giusto, era ancora.
1: Sì,
0: No, certo, me li ricordo benissimo. Anche loro, insomma, ciampiani, livornesi doc, diciamo. E tu, quando sei giovanissimo, quando hai iniziato a fare musica?
1: Allora, dal punto di vista, diciamo, attivamente nel mondo, diciamo, discografico, prima avevo un'altra band che si chiamava
2: Sinestesia.
1: Perfetto. Che insomma, avevo iniziato a metà liceo con quello che è sempre però invece il batterista di Père Lachaise, Andrea Bellini. E, insomma, ci siamo poi riformati, abbiamo questo nuovo bassista, adesso eccoci qua Père Lachaise. Quindi, diciamo, sempre con Baracca e Burattini, 2 anni fa uscì il disco di Sinestesia. Sì, invece no. Vabbè, la musica più o meno suono da sempre, da quando
2: l'hai ispirata in casa,
1: 6 anni,
2: certo.
1: Sì,
2: l'hai ispirata in casa,
0: e adesso comunque ce n'hai una ventina massimo, insomma, sempre giovanissimo.
1: Sì, a settembre ne faccio 21, quindi...
0: bravo, guarda.
2: Poi Livorno è anche la patria degli Strana Officina, band storica heavy metal, quindi
0: sì, lui conosce anche questi gruppi estremi.
2: Beh, l'heavy metal è nata a Livorno, diciamo.
0: Ma veramente? Non lo sapevo questa cosa.
2: Strana Officina, certo, anni 80.
0: Sì. Fantastico.
1: Un mondo più distante dal mio.
2: Beh,
1: però...
2: certo. Era per sottolineare, diciamo, certo, la versatilità e la creatività livornese, ecco, che si passa dal cantautorato all'heavy metal, poi attraversando altri generi.
1: Certo.
0: Anche il titolo, se vogliamo, è molto, diciamo, ciampiano, rondelliano, Vite di quieta disperazione, no? Uno si immagina che potrebbe essere tranquillamente un titolo di un disco di Piero Ciampi o di Bob Rondelli, insomma, tra la vitalità e la disperazione, un po', no? Disperata,
1: sì.
0: Vitalità, come diceva Pasolini.
1: Sì, diciamo, a me piace definirmi, e quindi ovviamente poi nella roba che faccio e che facciamo, cioè ovviamente tanto di noi, un tragicomico, quindi credo che sì, sia una frase comunque che ha una buona componente, diciamo, un contrasto tra la vitalità e quindi anche poi anche una certa ironia, e poi in realtà la vera disperazione che la vita.
0: Sì, siccome c'è proprio un brano, la title track, cioè che dà proprio il titolo a tutto il disco, io me l'ascolterei questa Vite di quieta disperazione. Che dici?
1: Certo.
0: Allora, ce l'ascoltiamo, ci risentiamo dopo con Jacopo. Questi sono i Père Lachaise, Vite di quieta disperazione. A dopo.

0: non vede mai la quiete.
1: Vite di guida disperazione, cantano i Père Lachaise. Ci senti ancora, Jacopo?
2: Pronto? Yes, mi sento, mi sento.
1: Sì, la frase finale era molto bella. Chi non vive mai di quiete, chi dispera non vive mai di quiete. Com'era precisamente?
2: Chi in guerra dispera non vede mai la quiete, sì.
1: Sì, sì, molto, molto,
3: molto
1: bello.
3: Attuale.
1: Molto bello questo brano e... sono tante canzoni. Ho visto che c'è una addirittura, il brano finale dura oltre 10 minuti. Magari non lo faremo ascoltare perché è un po'
2: sì,
1: impegnativo come per la radio, però insomma spaziate molto, insomma, tra psichedelia,
3: prog, sicuramente
1: prog, cantautorato, alternative rock, insomma.
3: Per avere un brano così lungo,
1: sì, io volevo far ascoltare anche appunto Gigi Balla, perché mi piace molto Bobo Rondelli. Quella canzone veramente parla di un orso chiuso in gabbia, se non sbaglio, che sì, che veniva tipo esposto al pubblico, no?
2: Sì, si trovava
1: una storia molto triste.
2: Sì, si trovava al parterre, che era, insomma, che è sempre un parco a Livorno. Al tempo era lo zoo di Livorno. E tra i livornesi era un'immagine, era un soggetto celebre in città, perché lo vedevano ballare, ma in realtà soffriva dal mal di denti, si dimenava.
1: Sarà morto da anni, immagino.
2: È morto nel 2007, fortunatamente non è morto a Livorno, perché da primi anni 90 hanno levato gli animali,
3: fortunatamente.
2: Perché era non era un ambiente adatto, ecco. Uh-huh. E è morto all'Orecchiella, che è un parco in Garfagnana, una riserva naturale, insomma.
3: Perfetto.
2: E ci sono sempre i suoi eredi che ho avuto modo di conoscere a dovuta distanza.
1: Quindi come hanno apprezzato questa vostra rivisitazione del brano?
2: In particolare, ecco, appunto, riguardo anche la domanda se siamo amici di Bobo, diciamo, comunque lui si è interessato molto e ha apprezzato la cover. È venuta la presentazione del disco da Symphony, che è ormai il più storico negozio di dischi di Livorno.
1: Ancora resistono qualche negozio di dischi, per fortuna ancora resiste, insomma, anche
2: sì,
3: sono veramente delle trincee,
1: meno male.
2: Sì, a Livorno ce ne sono due, quindi
1: sì, cioè, immagino che comunque
3: essendo
1: molto più piccolo, ovviamente, di Roma, si conteranno sulla punta di una mano, appunto, i dischi a Livorno, i negozi di dischi a Livorno.
2: Sì.
1: Speriamo che resistano più a lungo possibile. Allora, non so se vogliamo ascoltare Gigi Balla, poi magari l'ultimo brano lo scegli tu per chiudere, magari, ecco, non datura, però magari gli altri vanno bene. Allora, certo. Questi sono i Père Lachaise, che, diciamo, rileggono Bobo Rondelli, e questa è la sua bellissima Gigi Balla. A dopo.

0: Gigi Balla per la Chaise, bellissima cover di Bobo Rondelli, molto più rock, diciamo, no? Un po' più, non so,
1: meno parlata.
0: Come la farebbe in Nirvana, così possiamo dire. Che ne pensi? Un po' più rock dell'originale.
2: Sì, diciamo, abbiamo preso come riferimento soprattutto la prima versione di Gigi Balla, che uscì nel primo disco degli Ottavo Padiglione.
0: Ah, ecco. Sai che non mi ricordavo questa cosa, che era uscita anche con gli Ottavo Padiglione. Non me lo ricordo.
2: Sì.
1: Quindi una cover della cover.
2: Una cover della cover, sì.
0: Ma nel disco dove c'era, ho picchiato la testa, in quel disco lì?
2: Proprio quello.
0: Pensate,
2: proprio...
0: vedi, l'avevo rimossa.
2: Che è proprio il primo, Ottavo Padiglione degli Ottavo Padiglione.
0: Famosissima. No, no, quella sì, però non mi ricordavo che c'era Gigi Balla anche in quel disco lì già.
2: Sì, e quindi vabbè, noi comunque... Vabbè, tra le varie influenze abbiamo comunque un'attitudine abbastanza noise, l'abbiamo voluta omaggiare,
0: giustamente,
2: ovviamente, però del nostro, se no non avrebbe avuto
0: certo senso farla uguale a Bobo. Avete fatto benissimo.
2: Grazie.
0: E quindi adesso, come per la Chaise, che ovviamente immagino che prendete il nome dal famoso cimitero dove ci sono Jim Morrison, Oscar Wilde e tanti altri.
2: Sì. Prevalentemente per Morrison e Modigliani.
0: Anche Modigliani, è vero. Che è livornese, ovviamente, come certo. Piero.
1: Che c'è pure Balzac, non ricordo. Ci sono vari personaggi.
0: La Callas, Chopin, tantissimi. No,
1: ma poi come si chiama il quartiere, la zona? Montparnasse, no? Non mi ricordo. Io non so.
0: Siete stati voi? Io non mi sembra di non sono mai stato.
2: No, io a settembre ci andrò.
0: Ah, beh, okay. Mi pare giusto. Insomma, visto che avete dato il nome al gruppo,
2: direi
0: il minimo che ci andate di persone.
2: Sì.
0: E poi volevo chiedere se avete in mente di portarlo in giro live, delle date da suonare in giro, se l'avete già fatto.
2: Abbiamo suonato a Sarzana, all'Anfiteatro Romano di Luni, poi abbiamo fatto una piccola data in un pub di Livorno come assaggio, in realtà, poi del live che faremo a ottobre,
0: dopo l'estate,
2: sabato 17 ottobre al Cage di Livorno.
0: Ah, famosissimo il Cage, sì, sì.
1: Un'istituzione.
0: Quartier generale, se non sbaglio, anche di Bobo, insomma, lui c'ha.
2: Sì, perché diciamo
0: management, sì,
2: il Toto Barbato è...
0: Esatto, sì.
2: Sì.
0: Sì, no, lo conosco bene quel locale. Bene, allora non so, lascio a te scegliere un altro brano di questo disco, che sono tanti, quindi non sapevo cosa farò,
2: sì,
0: ascoltare. C'è qualcosa che ritieni particolarmente rappresentativo di questo disco che abbiamo fatto ascoltare?
2: Credo già comunque le canzoni che avete scelto lo sono. No, farei cioè, Amelia. Anche una nota acustica.
0: Per caso c'è qualche riferimento a Amelia Rosselli o no, la poetessa?
2: No, in realtà l'Amelia, appunto con l'accento spostato, è una condizione medica per la quale non si sviluppano gli arti nell'embrione, che riprende anche il manichino nella copertina.
0: Cioè, quindi sono persone che non hanno veramente braccia, gambe.
2: Sì, può manifestarsi in maniera più o meno completa, però ovviamente restituisce un'immagine di un po' inettitudine alla vita e
1: di
2: quando si è in gabbia, no? E non
1: certo,
2: si può muovere anche un po' come Gigi Balla.
1: Certo.
0: Molto
1: certo.
0: Interessante, non conoscevo questo nome, appunto lì per lì avevo pensato ad Amelia Rosselli, visto che siete molto poetici come immaginari, no? Tra Per la Chaise e quindi Mari, ma insomma, se non sbaglio quest'anno era anche, non so se l'anniversario, il centenario, qualcosa, insomma, ricorreva qualcosa, no? Forse da
2: okay.
0: No, centenario no, forse 50 anni di qualcosa, non so, oppure dalla morte, forse 30 anni dalla morte, forse.
2: Ah, ok.
0: Sì, c'è stato
2: sì. Nato da una ricerca di un mondo atipico per quanto ci riguarda la medicina, ecco.
1: Ok.
0: Certo. Okay. E allora chiudiamo con Amelia, giusto? Come dobbiamo dirlo? Amelia.
2: Sì, sì.
0: Amelia.
2: Perfetto, sì.
1: Amelia.
0: Per la Chaise, Jacopo Fusario, insieme a Andrea Bellini alla batteria e a Davide Fabbrini, giusto? Questo è il trio dei Per la Chaise. Grazie Jacopo, allora, ci salutiamo con Amelia e salutaci gli altri componenti del gruppo e anche tuo papà Andrea.
2: Sì, grazie.
0: Per la Chaise, Amelia, ciao.
1: Ciao.

0: E questi erano i Père Lachaise con Amelia. Salutiamo ancora Jacopo
1: Fusario.
0: Fusario, e adesso stiamo per chiamare Gio Perrino, perché praticamente gli hanno dedicato a Gio Perrino i Mellotones, è un gruppo di
1: Mellotons.
0: culto della scena punk wave italiana. Anche se è riduttivo, insomma, legare Gio Perrino solo nella scena punk wave. Comunque è questo progetto che si chiama Run and Roll Reloaded, uscito il 31 luglio, che è appunto un disco tributo che vede coinvolti tra i ragazzi morti artisti come Paolo Fresu, Teo Teardo, Io sono un cane, Gianni Maroccoli, Paolo Capovilla, Giorgio Canali,
1: Aiazzi pure.
0: Sighi Tichis, Antonio Aiazzi, Edith Fibba, anche sì, appunto insieme a Maroccoli, e vedo anche Federico Guglielmi, non so che gli fanno cantare a Guglielmi, penso, però adesso io lo vorrei introdurre con il singolo Run and Roll,
1: E poi lo
0: che vede
1: sentiamo.
0: Gio Perrino insieme a Tre Allegri Ragazzi Morti, e poi lo chiameremo al telefono. Questi sono appunto Gio Perrino insieme a Tre Allegri Ragazzi Morti, Run and Roll, poi lo chiameremo al telefono.

0: Run and Roll, Joe Perrino con i tre allegri ragazzi morti. Dovremmo avere Joe al telefono, ci senti Joe?
1: No, ci sono.
0: Grande.
2: Benvenuto.
0: Allora,
1: grazie.
0: Joe Perrino, diciamo chitarrista, rocker, come ti dobbiamo nominare? Insomma, storico leader del gruppo rock, appunto.
1: Ma diciamo, sono sicuramente un rocker, chitarrista no.
0: No,
1: perlomeno la chitarra la uso per comporre, ma non sono.
0: Non sei un virtuoso, diciamo, la usi solo così per.
1: No, sono un virtuoso, non sono bello da sentire, da vedere.
0: Vabbè,
1: la chitarra e mi arrangio un po'.
0: Sì, sì, no, appunto, però mi ricordavo che insomma come strumento, anche almeno per comporre, insomma, suonavi
1: la chitarra. Certo, la chitarra è un pochino al piano,
0: esatto.
1: Dipende.
0: Sì, giusto per scrivere, insomma, comunque non è che per essere un cantautore appunto devi essere poi un virtuoso dello strumento, va bene così, dai.
1: No, quindi, assolutamente no, poi i virtuosismi lasciano il tempo che trovano, secondo me.
0: Dopo un po' rompono anche i cosiddetti.
1: Bravo, i cabasini, come dire, per molto al mano,
0: Esatto.
1: Perfetto, beh, non è una parolaccia, siamo stati eleganti.
2: Assolutamente.
0: E quindi vi hanno dedicato questo disco tributo, diciamo la riedizione del disco dell'88 insieme a tantissimi ospiti. Originariamente era stata la Ira Records a pubblicare questo, appunto, Run and Roll. L'hanno rifatto, che è lo Zoo di Berlino, chi è che l'ha repubblicato? C'è lo Zampino.
1: L'ha ripubblicato la Z di lì, Andrea Pinelli,
0: successivamente
1: è una prima uscita.
0: Sì, sì, no, appunto, vedo che mentre il 31 luglio è uscito, proprio ieri praticamente.
1: Sì, praticamente sì, è da un po' che sentivamo i brani, ma il disco non era ancora ufficialmente,
0: sì, infatti, online avevo trovato solo due singoli, Run and Roll, che abbiamo ascoltato, e poi un bellissimo brano che si chiama Luci sull'acqua, che vede insieme a te.
1: Luci sull'acqua, sì, è bellissimo.
0: Tantissimo,
1: quel brano,
0: infatti,
1: veramente.
0: Perché infatti lo vorremmo far ascoltare, anche se dura più di 7 minuti, perché il buon Andrea Pettinelli ci aveva suggerito Re della spiaggia con i Siki Tikis, però è talmente bello. No, era bello anche io, però questi ci sono ospiti talmente pregevoli. Poi abbiamo visto da poco i Litfiba con Aiazzi e Maroccolo, qui ci sono praticamente tutti quasi insieme, poi c'è Andrea Chimenti, Paolo Fresu,
1: c'è Andrea Chimenti, poi c'è Io sono un cane,
0: esatto.
1: Poi il grandissimo Paolo Fresu alla tromba, non dimentichiamo.
0: No, ma infatti mi sembra sardo come te, ovviamente.
1: Sardo come me, chiaramente. Io sono di Cagliari, diciamo, della capitale in senso buono, scherzo.
0: Certo.
1: Lui è di Berchida, centro

0: Sardegna, ma è una persona splendida, molto attiva, diciamo, a parte il fatto che è un grande alla tromba, secondo me è una delle migliori trombe che abbiamo sicuramente in Europa.
1: Vero.
0: Assolutamente
1: vero,
0: sì.
1: Vero.
0: No, sai, sentire Paolo Feso che intona una melodia che hai fatto tu è abbastanza,
1: appunto,
0: abbastanza importante, diciamo, per me, e comunque un traguardo comunque.
1: Appunto, ci teniamo,
2: sì, a farlo, no, infatti, quando abbiamo visto, insomma, questo brano, ho detto: vabbè, ci dispiace per il buon Pettinelli che ci suggeriva, appunto, Re della Spiaggia con i Sticky Tickets, però magari preferiamo far ascoltare anche questo, anche se è molto lunga, dura più di 7 minuti, quindi
0: sì.
1: Ma sì, però qua non parliamo solo di un featuring o di una partecipazione, c'è, cioè, veramente un ensemble,
2: un mondo
1: di
2: musicale,
1: sì, veramente,
0: ma
1: dal basso alla tromba.
0: Sì. Ma sì, ma poi è stata arrangiata ed eseguita veramente con tanta attenzione e con molto cuore, si sente proprio che la canzone ha di nuovo ripreso vita, diciamo.
1: Sì.
2: Vabbè, allora guarda, ce l'ascoltiamo, poi magari ci salutiamo dopo il brano che è piuttosto lungo. Intanto ce l'ascoltiamo, Luci sull'acqua, Gio Perrino e tanti altri bravissimi artisti.
0: Va benissimo, grazie. Anche io ascolto con piacere, grazie, buon ascolto.
1: A te, grazie.
0: A dopo.

0: E questa era Luci sull'acqua, Gio Perrino con Antonio Azzi, Gianni Maroccolo, Paolo Fresu e tanti altri. Sì,
1: Draghimenti.
0: veramente, io sono un cane che ha curato l'arrangiamento. Ci senti Jacopo? Sei Jacopo, scusa, Gio, pronto?
2: Certo,
0: Ecco,
2: che ci sono.
0: grande. Sì, ci chiedeva un ascoltatore
1: C'ha scritto uno
0: un
1: ascoltatore.
0: amico, sì, ascoltatore, se per caso si trova ancora il disco originale o se avete in programma di ristampare
1: Stefano
0: anche
1: Pepe.
0: l'originale dell'88, oltre a...
2: Ma non lo so, io penso che sicuramente in un futuro breve stamperemo anche quel disco lì, perché è un disco che
1: Merita.
2: era uscito un po' troppo eccessivamente underground, anche che comunque il suo lavoro l'ha fatto.
0: Beh, poi sì, era proprio il periodo d'oro della Ira Records,
2: È
0: dopo
2: appunto il periodo d'oro per
0: Cassette
2: Ira Records, che dovevano scegliere
0: Rese.
2: chi far andare avanti e chi fermare.
0: Immagino che rispetto a Elitfiba siate stati, diciamo, meno favoriti, diciamo così, ecco.
2: Assolutamente, vabbè, ma guarda, mai piangere sul lato versato, mai piangere sul passato.
1: Certo, va bene
2: Bisogna
1: così. E
2: andare avanti a testa bassa e
0: comunque
2: via.
0: siete rimasti in ottimi rapporti con Ajazzi e Maroccolo, insomma, almeno
2: Sì,
0: loro.
2: assolutamente sì, più che buoni,
0: Mi fa piacere.
2: amichevoli
1: Loro hanno suonato di recente
0: direi. Eh
1: ad
0: sì,
1: Alghero, però, quindi al nord.
2: No, tuonano stanotte ad Alghero,
1: Ah,
2: questa notte.
1: stanotte, ah, sì, è vero, confondevo.
0: Tu andrai a.
2: Infatti mi hanno mandato anche i biglietti, ma non so se riuscirò a salire su.
0: È un po'
1: Certo, è
0: lontanino
1: un po'
0: da. Tu
1: lontano da
0: sei a
1: te.
0: Cagliari, quindi.
2: Beh, sono 250 km
1: Ah
2: da
1: no,
2: Cagliari.
0: appunto,
1: appunto.
0: Capisco, capisco. Sì, io ho fatto la pazzia, andarli a vedere a Firenze è stato bellissimo, devo
1: Hai
0: dire.
1: fatto bene.
2: Beh, sicuramente facendo con la scaletta, il repertorio, il materiale che stanno facendo è tra le cose più belle che abbiano mai fatto comunque.
0: Sicuramente. Vale la pena. Poi ero curioso di sapere anche tra gli altri partecipanti
1: Ah,
0: a
1: sì.
0: questo tributo, ma c'entra anche Federico Guglielmi, ha fatto qualcosa per il disco?
2: Sì, c'è Federico Guglielmi con Giorgio Canali e Rosso Fuoco che fanno Alleluia, proprio baciatemi il culo, io sono il diavolo, Giorgio è meraviglioso.
1: Sì,
0: Questa,
1: adoriamo.
2: beh, non poteva scendere che scegliere
0: Ah,
2: cantore
0: ecco, l'ho trovato, ecco sì.
2: migliore.
0: Perché con lo pseudonimo di Freddy Williams, ecco perché non lo riconosco. Sì,
2: Sì, è per quello che metto.
0: Giorgio Canali, Rosso Fuoco, featuring Freddy Williams. Sì, ogni tanto si diverte anche a
2: Sì.
0: cantare il nostro amico
2: Molto
0: Federico.
2: divertente, sì.
0: Però appunto noi questa non ce l'abbiamo, però ti possiamo accontentare il nostro amico Andrea Pettinelli che voleva ascoltare Re della Spiaggia con i Siki Tikis. Guarda, chiudiamo con quella, va bene?
2: Va bene.
0: Va bene, Gio. Allora ti ringrazio e poi
1: Grazie, Gio.
0: se verrai per caso qui, come dite voi, nella penisola,
2: Il
0: in continente, a fare
1: continente.
0: qualche concerto, qualche live,
1: Continente.
0: ce lo fai
2: Ma
0: sapere?
2: guarda, io sto per venire in continente adesso a fine agosto. Mi trasferisco a Perugia, a un
0: Ah.
2: vertice in un centro di riabilitazione sperimentale nuovo, perché io sono ancora acciaccato. Ho
0: Immagino.
2: avuto la tragedia un paio d'anni fa in motocicletta,
0: Cazzo.
2: mi sono spezzato la schiena e
0: Porca
2: sono a sedia a
0: miseria.
2: rotelle, ma testa bassa, si
0: Mannaggia.
2: va avanti, vaffanculo.
1: Bravo, complimenti.
0: Dai, allora in bocca al lupo per tutto, coraggio e insomma, speriamo
2: Vediamo,
0: di
2: ecco, coraggio, guarda quello.
0: vedere.
2: Mi
0: Non
2: sa
0: manca.
2: che lo sto finendo.
1: Ti siamo vicini.
2: Va bene, ti ringrazio. Ragazzi, un abbraccio
1: A te, caro.
2: e buon ascolto chi ascolterà Rarenrol Reload. Un bel lavoro comunque.
0: Assolutamente, non
2: Grazie.
0: vediamo l'ora di ascoltarlo tutto. E questa è Re della Spiaggia, Gio Perrino con i Siki
2: Certo.
0: Tikis.
2: C'è anche Pierpaolo Capovilla che fa il
1: Vai.
2: Pacentauri, Marcello,
1: Bellissimo, bellissimo.
2: Giancarlo Onorato, c'è un bel po' di gente,
1: Bellissimo.
0: un
1: Sicuramente,
2: bel po' di artisti.
1: Teo
0: Teardo, tantissimi artisti.
2: Teo Teardo, bravo, dimenticavo lui, sì, c'è un sacco di gente.
1: Bellissimo.
2: Beh, va bene, ragazzi, bella, bella, grazie.
0: A
2: Re della
0: te.
2: Spiaggia,
0: Ciao.
2: vi abbraccio, quando vengo in continente verrò a
1: Con
2: trovarvi.
1: grande piacere, è un onore, grazie,
2: Ciao,
1: grazie. Resta
2: ciao,
1: bene. Un
2: ciao,
1: abbraccio a
2: ciao,
1: te.
0: ciao,
1: Ciao.
2: ciao.
1: Ciao, ciao.

Re della spiaggia, Gio Perrino e Siki Tikis. Bene, ora stiamo per chiamare Davide Amati, che ha pubblicato un disco omonimo nel 2025, ma è uscito anche un nuovo singolo che si chiama proprio Musica. Questa è l'ultima uscita, quindi ci sentiamo Musica e poi lo chiamiamo al telefono. Lui è cantautore Davide Amati. A dopo.

0: Davide Amati, musica, dovrebbe esserci al telefono. Davide, ci senti? Pronto?
1: Sì.
0: Eccoci, scusa per l'attesa, oggi è stata veramente una puntata mostra che il buon Andrea Pettinelli ci aveva preparato una scaletta di tutte le sue produzioni, ma si è occupato lui di questo singolo Musica che è uscito, c'entra qualcosa il consorzio ZDB?
1: Sicuramente si sta occupando adesso.
0: Ah, ecco, appunto, quindi dal prossimo in poi, no, perché appunto so che tu hai fatto questo disco nel 2025, no, l'anno scorso, che si chiama proprio Davide Amati, a tuo nome, e poi appunto ho trovato questo nuovo singolo, Musica, e te la facciamo ascoltare il nuovo singolo, magari è il, diciamo, il prodromo a un nuovo lavoro, non so se...
1: Esatto, dopo il disco che si chiamava Davide Amati dovevo trovare
0: Esatto.
1: il titolo così,
0: E
1: diciamo.
0: quindi immagino che insomma questo Musica farà parte del nuovo lavoro che stai facendo col consorzio di Andrea Pettinelli, con il ZDB.
1: Fa parte del percorso, è
0: Del percorso.
1: nato, esatto, è un brano nato nel mio studio tra d'estate, così
0: Tu di dove
1: tra.
0: sei precisamente,
1: Te lo stavo per
0: come
1: chiedere.
0: geograficamente, dove ti collochiamo? Perché hai un accento abbastanza che non si riesce a
1: Mix.
0: capire. Bene.
1: Un bel mix. Io sono a Sant'Arcangelo in questo
0: Ah, in
1: momento, tra
0: Romagna.
1: qualche ora arrivo al mare,
0: Ah, ecco,
1: diciamo.
0: beato te che stai al fresco, diciamo. Però appunto sì, non hai proprio, sì, ecco, non riuscirei.
1: Sant'Arcangelo. In Romagna, poi
0: Sì.
1: sono nato a Roma, quindi.
0: Ah, ecco, quindi però non hai un accento per fortuna romanaccio,
1: No.
0: quindi. No, lo diciamo da romanico, per fortuna
1: Però.
0: non si sente.
1: Non come voi, non come voi.
0: Meglio,
1: Tu
0: meglio, meglio, io lo dico sempre come un complimento quando non si sente.
2: parli di tuo studio, ma lì a Sant'Arcangelo, perché qua leggo registrato presso Isola Studio di Milano.
1: Disco.
2: Quello è il disco.
0: Sì, il
1: Il
0: primo disco.
1: disco.
0: Era il tuo primo disco, Davide Amati, del 2025? Era il tuo primo disco?
1: Sì, poi
0: Ok.
1: dopo appunto Musica e prima dell'album degli altri lavori come EP o brani, insomma.
0: Sì, no, io infatti volevo far ascoltare anche, magari, non so, Rabbit, un singolo di almeno qualche...
1: Sì, dai, così si svegliano un po', che a quest'ora ci vuole, a sabato.
0: Allora ci ascoltiamo Rabbit dal tuo primo disco omonimo, che era poi il primo singolo, se
1: Bella.
0: non sbaglio.
1: Sì, era il primo singolo.
0: Ok, allora ci ascoltiamo Rabbit, lui è Davide Amati, a dopo.

0: Davide Amati, Rabbit, ci senti Davide? Pronto?
1: Sì.
0: Scusa, forse ho tagliato la coda, c'era un finale a sorpresa, no? È finito qui più o meno.
1: No.
0: Ok, no, temevo di aver rovinato il finale.
2: Noi non tagliamo finali, siamo riconosciuti.
0: Senti, e quindi questo Rabbit, queste influenze abbastanza, insomma, rock spigoloso, da dove vengono? Quali sono i tuoi ascolti?
1: I miei ascolti? Ma in realtà vengono proprio dal mio stato d'animo, dal mio umore, queste influenze.
0: Non hai, diciamo, dei gruppi di riferimento precisi a cui, bella, diciamo, bella, attingere?
1: Gruppi,
0: no, o artisti, appunto, no, leggevo nella presentazione che ci ha fatto Andrea, diciamo, ti accostava a, insomma, i cantatori storici del rock italiano come appunto Finardi, Ivan Graziani, Lucio Dalla, però magari hai anche altri riferimenti, insomma.
1: Beh, grazie. Vabbè, ascoltati anche tante cose diverse. Quindi...
0: Sì, no, in questo brano in particolare era molto rock, quindi magari, ecco.
1: Sì,
0: forse...
1: sì. Beh, sì, io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 8 anni, quindi sicuramente non ho perso. Lupo perde il pelo, non il vizio, quindi direi che ci avete fretta.
2: E poi tu suoni sia basso che chitarra.
1: Sì.
2: Cioè, te che suoni chitarra e basso.
1: Allora, in questo brano la batteria c'è Giulia Formica, invece in musica che ho registrato a casa mia. Ho registrato io con i miei, diciamo, strumenti,
2: okay.
1: Batteria, chitarra, poi tastiere, insomma.
0: Abbiamo letto che nel tuo primo disco c'era anche Vincenzo Vasi al Theremin, storico collaboratore di Vinicio Capossela, quindi magari se lo vogliamo ascoltare il suo Theremin, quale brano dobbiamo ascoltare?
1: Sexy Sheriff.
0: Come si chiama? Sexy Sheriff, sì, l'ho trovato.
2: Okay, perfetto.
0: Dura anche poco, quindi magari ci salutiamo con
2: ci domandavamo appunto dove...
1: Non posso dire,
0: sì, io l'ho visto tante volte suonare con Vinicio, quindi insomma sono...
2: fa piacere anche sentire
0: il Theremin
1: con Vincenzo Vasi
0: certo. Forse insomma è il più famoso suonatore italiano di Theremin, insomma, non me ne vengono in mente tanti altri.
2: No, c'è anche una ragazza,
0: ce ne saranno tanti, adesso,
2: il nome adesso.
0: Sicuramente lui è uno di quelli più noti.
2: Sì, ovvio. Comunque complimenti anche alla batterista, ecco,
1: Giulia.
2: Sì.
0: Bel groove.
1: Tra l'altro abbiamo registrato in presa diretta questo, il primo album con Giulia. Avevo già scritto le canzoni, sì, lavorato ai brani, ma con lei non avevo mai suonato.
2: Wow.
1: E ci siamo conosciuti in studio il giorno in cui poi abbiamo suonato i brani.
2: Ma questa, quindi, è alchimia.
0: Fantastico.
1: Quindi tanta roba, insomma.
2: Infatti alchimia, proprio bello.
1: Sì.
2: Complimenti.
0: Vabbè, immagino che avremo presto tue notizie, allora, da Andrea, e quindi magari ci risentiamo dopo l'estate, quando avrai fatto magari o altri singoli o insomma quando sarà pronto il disco, insomma, vedete voi.
1: Assolutamente, certo.
0: Questo era solo un antipasto.
2: Grazie.
0: Insomma, di Davide Amati. Chiudiamo con Sexy Sheriffa con Vincenzo Vasi al Theremin.
1: Grazie.
0: Ti saluto.
2: A
0: ciao
2: te.
0: Davide,
2: ciao
0: a presto.
2: Caro, ciao.

0: Sexy sceriffa Davide Amati. Bene, siamo in chiusura di puntata, ma ci teniamo a chiamare anche gli ultimi due ospiti, sì, che ci ha insomma assegnato l'amico Andrea del Consorzio CDB. I primi sono i Kawa Duo, Simona Armenise e Gianni Vancheri, è un duo sperimentale, diciamo, di musica strumentale, insomma, che fa un duo di avanguardia dalla Puglia. Stiamo per chiamare Simona Armenise e ascoltiamo un brano, Flowing, da questo disco che si chiama Becoming Nagare, tra parentesi ha dei caratteri, non so, un po' giapponesi, non so, poi ci faremo dire da loro,
1: sì.
0: Ci faremo dire da loro. Stiamo per chiamare appunto Simona Armenise, questa è Flowing, loro sono i Kawa Duo.

0: Cava Duo Flowing, dovremmo avere al telefono Simona. Pronto? Simona Armenise, ci senti?
1: Ciao, ci
0: Ciao,
1: siamo.
0: scusaci, scusa, c'è anche Gianni Vancheri, giusto? Come si chiama? Gianni Vancheri. Suonate entrambi chitarre elettriche, poi Simona anche il sitar, e poi insomma Gianni anche il buzuki, il clarinetto basso. Entrambi anche elettronica, effetti e loop, insomma, è una combinazione abbastanza originale di strumenti vari. Insomma, il vostro percorso, non so come si può definire, musica contemporanea, sperimentale, insomma,
2: Sicuramente meditativa.
0: meditativa, anche orientale, se vuoi, certo, comunque, questi caratteri giapponesi richiamano anche i titoli dei brani, richiamano il Giappone, se non sbaglio, no?
1: Sì, effettivamente è un bel melting pot che nasce appunto proprio dall'incontro tra me e Gianni, che veniamo da alcuni mondi comuni e altri invece distanti. Quindi possiamo dire che c'è della musica contemporanea, possiamo dire che c'è della sperimentazione e dell'improvvisazione. Ecco, è un flusso di coscienza, possiamo dire, che c'entra un po' con la scelta del nome del duo e dell'album e dei simboli e quant'altro, quindi ne possiamo parlare, ecco.
2: Sei di Bari?
0: Sì. Pugliesi,
1: Sì,
0: non so dove.
2: Sei di Bari, vero?
1: sì, si sente?
2: No, no, l'accento è familiare,
0: No, avevo letto
2: c'ho parenti da
0: pugliesi.
2: quelle parti. Cioè, perché ti faccio questa domanda? Perché ovviamente guardate ad Oriente, era questa poi il nesso che volevo collegare, ecco. Certo, molto più ad Oriente che della Grecia e del Mediterraneo, guardate, molto, molto ad Oriente.
3: Per quanto riguarda, lui parlava dei simboli che ha trovato in copertina, immagino si riferisse a quelli.
2: Sì, Alessandro si riferiva a quello.
3: Ok, i simboli in copertina in realtà sono due, cioè è uno giapponese che è quello costituito dalle tre linee verticali, la prima è leggermente in curva verso
0: Sì.
3: l'esterno, e all'esterno c'è invece uno dei simboli a salsi dei nostri figli.
0: Non ho ben
2: Non ho,
0: capito.
2: ti sentiamo lontano,
0: Sì,
2: Gianni,
0: un po'
2: quindi un
0: lontano.
2: pochino abbiamo difficoltà a sentirti inedite.
3: Allora, adesso va bene?
2: Ah sì,
0: Un
2: meglio.
0: po' meglio, sì.
3: Allora, dicevo, siccome stavate parlando dei simboli, quelli che stanno in copertina,
2: Sì.
3: dicevo, il simbolo più grande è quello
2: Sì.
3: con tre linee verticali, di cui
2: Sì,
3: la prima è quella di
2: sì.
3: Cipro, il giardino futuro. In mezzo è incastonato un simbolo arcaico dei nostri trulli.
2: Ah, ok.
3: I trulli. Quello è un simbolo che rappresenta una sorta di croce preistorica che
2: Ok.
3: ha, diciamo, rappresentano i tre mondi, quello terreno, quello celeste e quello degli inferi. È
2: Ah.
3: stato mescolato in questa cosa per riunire un po', diciamo, questo significato. D'altra parte, visto che siamo
2: Sì.
3: becoming, Nagare rappresenta un po' questo,
2: Sì.
3: in giapponese, e il nome del duo Kawa è praticamente il fiume. Il fiume, che scorre, quindi rappresenta lo scorrere del tempo, lo scorrere della vita e così via.
2: Ok.
3: Se avete avuto possibilità di dare un'occhiata a tutti i titoli hanno praticamente una. Sono, per esempio, questo flowing, cioè flowing
0: Un
3: con mass,
0: flusso di
3: right?
0: coscienza, possiamo tradurre, non so.
3: È il flusso verrebbe da flowing water, dell'acqua, poi c'è il ghiaccio che si scioglie, dopodiché c'è la voce risuonante. E poi tutti gli altri sono legati, ognuno ha una composizione nostra legata poi con un brano in tradizione giapponese.
2: Sì.
3: Questo è il concetto. Ovviamente è una musica strutturata, in alcuni casi come la playlist, ed è strutturata soprattutto con grandi, diciamo, uso di strumenti a corda, poi ci sono anche basso, e soprattutto elettronica, insomma, per sviluppare un po' questi mondi molto moderni, quindi insomma, stampo sicuramente contemporaneo.
2: Certo, cioè una vostra ispirazione non vi rifate assolutamente a tradizioni o a brani esistenti.
1: Allora, ci sono i brani tradizionali giapponesi, ma quello è il pretesto per poter lavorare su questo flusso, sull'evoluzione della musica.
2: Perfetto.
1: Quindi, l'abbiamo indicato, ci sono la situazione di questi temi. Okay. Però ecco, il Giappone o la suggestione del mondo giapponese è stato un pretesto per poter fare un percorso in realtà esploriamo diversi linguaggi e in cui c'è la contaminazione elettronica, che è intesa sia come elementi concreti, quindi suoni concreti o di landscape, paesaggi, ma anche di, sicuramente suoni di sintesi più duri o che si portano proprio in altre ambientazioni.
2: Perfetto.
4: Abbiamo avuto anche in uno dei brani, l'ultimo di una suite, abbiamo praticamente anche la collaborazione in questo caso di una voce, che è quella di Marta Gagarita, che recita e canta un testo dal quale sono stati tratti i titoli di quattro brani messi uno in fila all'altro, che formano
2: il terzo, il quarto,
4: sono praticamente dove c'è Illusion, Absence, eccetera eccetera. Quelli sono praticamente quattro, sono fatti dal testo che viene letto, interpretato un po' in maniera contemporanea da Marta, che ovviamente ringraziamo anche perché si con noi, e che diciamo rappresenta anche lì c'è una cosa relativa.
1: C'è un pezzo tratto dal Bushido.
2: Dal Bushido, vedo Kuroda Bushi.
4: Esatto, infatti.
1: No, quello è quello di un brano tradizionale. Il Bushido è un libro, è il codice dei samurai, praticamente. Sì. Praticamente il reso, cioè, è un frammento che noi abbiamo tratto da lui, perché ci sembrava che fosse attinente quel percorso musicale che stavamo intraprendendo.
2: Perfetto. I brani
4: giapponesi, cioè noi che abbiamo preso il brano giapponese, abbiamo chiamato e poi abbiamo fatto l'improvvisazione, no?
1: Come no, neanche.
4: Cioè, no, abbiamo fatto delle composizioni, diciamo, ispirandosi a certe ambientazioni o altro anche, e poi sono stati collegati dei brani che sono tutte canzoni popolari giapponesi.
2: Ok.
4: Queste cose, tutte queste. L'unico che sta, diciamo, non altro è
1: Nausicaa è il tema, è il main film della film di animazione di Hayao Miyazaki, di Studio Ghibli, composizione di Joe Taishi, quindi lì abbiamo tratto il main theme e l'abbiamo arrangiato.
2: Perfetto.
0: Senti, dove possiamo ascoltare il resto del disco? Noi amo solo Flowing. Dove si può trovare il disco? Online, sui piattaforme, fisico? Come uscito? Ah, ecco, infatti no, perché avevamo solo quest'anteprima, noi non sapevamo se si poteva ancora, quindi dovrà ancora uscire la data. Quando uscirà esattamente?
4: Pensiamo verso ottobre.
0: Allora, magari ci risentiamo.
2: Allora magari poi appunto approfondiamo questo ragionamento, questo
0: dopo
2: interessante,
0: l'estate,
2: insomma,
0: perché ci hanno mandato quest'anteprima di Flowing e non sapevo se che il disco dovesse ancora uscire. Perfetto.
2: Va bene, cari.
0: Allora, ci salutiamo.
2: Ci salutiamo e ci aggiorniamo senz'altro ad ottobre.
0: Dopo l'estate.
2: Sì, sì, tramite Andrea Pettinelli, ZBD,
0: grazie.
2: Quindi
0: questa era solo un'anteprima, diciamo, di Becoming. Abbiamo fatto ascoltare Flowing perché appunto non sapevamo la data precisa di uscita del disco. Grazie ancora a Simone Armenise
2: e a
0: Gianni Lancheri. Grazie.
2: Grazie ragazzi,
0: a presto.
1: A presto, grazie.
2: Ciao ragazzi.
0: Allora a questo punto chiudiamo con la micro orchestra, facciamo ascoltare questa Garota de Ipanema e poi li chiamiamo al telefono, insomma,
2: siamo
0: in stra ritardo, insomma, c'è ancora il tempo per un ultimo ospite. Questa è la micro orchestra Garota de Ipanema.

0: Microorchestra e Garota dei Panema, dovremmo avere al telefono adesso Stefano Olivato. Risenti Stefano, pronto?
1: Ci sono, buonasera a tutti, saluto tutti.
0: Scusa l'enorme ritardo,
2: no, ma non tutti concerto. I mali vengono per noi, cioè perché era in soundcheck.
0: Ah, non potevi rispondere, prima, meno male, eh. Abbiamo tenuto per ultimo perché...
1: Si incastra, avevo paura che chiamassi, infatti il telefono sulle zio.
0: Ah, grazie, no, perché abbiamo seguito fedelmente la scaletta che ci aveva preparato Andrea Pettinelli, che aveva detto chiudiamo con un po' di morbidezza con la microorchestra, giusto?
1: Microorchestra
0: appunto di Stefano Olivato, l'armonica cromatica, che appunto sei un docente di conservatorio, polistrumentista e anche arrangiatore per Angelo Branduardi, insomma. Quindi ci spieghi l'armonica cromatica, in che si... Vabbè, non è quell'armonica a bocca classica?
1: No, ci sono appunto due armoniche.
0: Esatto.
1: Velocissimamente, l'armonica diatonica, sì, certo, si chiama, che è quella blu, quella di Bob Dylan,
2: esatto.
1: Suona in una tonalità solo. E bisogna cambiare tonalità.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, sì, no, per un attimo non ti sentivamo.
1: Siamo in una zona un po' così, Alba Fucens è poco servita. E dicevo, sì, l'armonica cromatica sono come due armoniche sovrapposte, una in do e una in do diesis, e quindi ci sono tutte le note. Combinandole si hanno...
0: Bene. E ecco, sì, insieme a te fanno parte della microorchestra anche Leonardo Di Angilla al pandeiro, che è un tipo di percussione, immagino, nel pandeiro.
1: Sì, a vederla è una specie di tamburello, è brasiliano e si presenta come un tamburello, è uno strumento molto completo che riesce ad avere molte basse, e amplificato come lo amplifica Leo, veramente Leo non fa sentire la mancanza della batteria, è uno strumento tradizionale brasiliano.
0: E poi c'è Stefano Scurati alla chitarra classica, diciamo, anche lui.
1: Stefano Scutari, sì.
0: Scutari, scusa, Scura. Sì, ho letto Scurati, ho pronunciato Scurati. Come lo scrittore Scurati, no?
2: Cioè, è Scutari.
0: Scurati, ho letto, ho sbagliato forse come
1: Scutari. È un anagramma.
0: Anche lui session man in diversi progetti sia in Italia che all'estero.
1: Espertone di musica brasiliana, di chitarra brasiliana.
0: Ma questo disco, praticamente, che si chiama, se non sbaglio, abbiamo la copertina, Microorchestra, anche il disco qua, sì, deve ancora uscire?
1: È in uscita proprio in questi giorni, credo che ZDB, che è l'etichetta per cui l'etichetta dei Pettinelli, mi mandi il multilink, ma forse anche stasera, stiamo proprio a minuti aspettando l'uscita.
0: Ah, ecco, infatti no, ci aveva mandato solo quest'anteprima della Carota di Panema e ci chiedevamo appunto dove si potessero ascoltare gli altri brani, ma devono ancora uscire, se non ce l'avete nemmeno voi ancora, è una super anteprima.
1: Sì, abbiamo parecchi video online, perché stranamente, per caso, la musica brasiliana non è che sia così famosa in Italia,
0: certo,
1: eppure da qualche mese abbiamo centinaia di migliaia di visualizzazioni nei nostri video, non so neanche perché, in realtà da tutto il mondo, non solo dall'Italia.
2: Noi abbiamo la nostra cara Maria Pia De Vito, che in questo momento è in Brasile.
0: Lei con Buarqueana, Chico Buarque.
2: Buarque.
0: Il progetto.
2: Ah. Sì, sì.
0: Sì, sta facendo un progetto dedicato a Chico Buarque, mentre vabbè, invece voi Garota di Panema era Antonio Carlos Jobim. Un altro grandissimo. Forse il più grande della musica brasiliana.
1: Sì, come compositori, sì.
0: Sì.
1: Come compositori.
0: Beh, ci ricordiamo tutti anche la versione, quella jazz, chi era con Stan Getz?
1: Stan Getz, certamente, la Frank Sinatra.
0: Astro Gilberto,
1: certo, Gilberto Gil. Gilberto. Sì,
0: ma l'hanno cantata tutti, la casa di Panema, insomma.
1: Non credo di non conoscere un musicista che non l'abbia mai suonata.
0: Quindi, cioè, non mi stupisce, insomma, che il vostro brano sia, insomma, essendo strumentale, quindi, insomma, può essere ascoltato in tutto il mondo, giustamente. Quindi,
1: sì, non ha, vabbè, c'è la versione tradizionale è di Jobim, poi c'è la versione, quella di Frank Sinatra, che
0: ecco, Frank Sinatra anche,
2: l'hai,
0: certo,
2: nominato, infatti,
1: The Girl from Ipanema,
0: quella cantata, certo.
1: Sì, con la big band, è una versione straordinaria.
0: Quindi tutto il disco, anche il resto del disco, sarà un repertorio, diciamo, brasiliano, non solo questo.
1: Sì, brano. Questo disco è un repertorio completamente brasiliano.
0: Ah, ecco.
1: E noi in realtà... Pronto?
0: Sì,
2: ci siamo.
1: Sì, poca connessione.
2: No, immagino.
1: Noi amiamo arrangiare in stile brasiliano tutti i generi musicali. Se qualcuno capitasse di vedere nella nostra pagina Facebook, Instagram, eccetera, tutti i video che facciamo, riarrangiamo in stile brasiliano i brani di qualsiasi tipo, specialmente per i brasiliani. Poi ci piace un po' stravolgerli, mettere tempi composti, è un po' un Brazilian prog, non so come
2: dire. Fantastico,
1: anche la Grotta di Ipanema ha parecchi scherzetti ritmici, ecco.
2: Sì, sì.
0: Immagino.
2: Carino come progetto, molto originale, ecco.
0: E allora
1: ci divertiamo.
0: Allora a questo punto vi aspettiamo, quando uscirà il disco ci farete sapere tramite Andrea, insomma,
1: tramite Andrea, certo.
0: Dopo l'estate con calma ci risentiamo per una

0: Fantastico, fantastico.
1: Possiamo suonare in uno sgabuzzino.
0: Fantastico, fantastico.
2: Perfetto.
0: È tipo il video dei Cure nell'armadio.
1: Esatto. Abbiamo quasi preso spunto da lì.
2: Grazie ancora. Allora,
0: grazie.
2: Siamo in chiusura perché siamo veramente in ritardissimo. Saluto ancora la microorchestra. Allora, niente, Eugenio, salutiamo. Diamo appuntamento a fine agosto.
0: 29.
2: Direi proprio. Ci salutiamo con agosto, il mese più triste dell'anno. Se non sbaglio, cantavano di Perturbazione. Ci hanno anche ragione, secondo me. Insomma, da certi punti di vista, agosto è un mese abbastanza triste. Non lo so, io l'estate non l'amo particolarmente. Se riesco, registrerò anche una puntata di canzoni estive. Perfetto. Atipiche, diciamo. Proprio
0: tipo le canzoni di Natale, invece queste le canzoni estive.
2: Esatto, facciamo una puntata così da mandare l'8 agosto per chi ci seguirà, per i fedelissimi. Salutiamo i nostri ascoltatori fedelissimi, come che so, Carola
0: Pilato
2: di Catania
0: che c'ha.
2: Che ci segue sempre. Ha fatto anche delle foto, ha scritto.
0: Sì, così ha scritto, cioè, ha scritto. Stefano Pepe,
2: Raffaella Lucarelli, insomma, abbiamo tanti ascoltatori da ringraziare, non possiamo nominarli tutti, però veramente
0: dovremmo fare una puntata un po' come il concerto ieri di Ariello e Storie Tese, che hanno diciamo fatto fare la scaletta
2: alla carta.
0: Noi dovremmo fare la stessa cosa, cioè una scaletta dei nostri ascoltatori.
2: Ho paura di queste cose perché potrebbe uscire fuori Salda Vinci. Io ho sempre paura, però insomma, magari prima o poi ci fideremo anche dei nostri ascoltatori. È proprio il contrario della mia filosofia, che è quella: se qualcosa funziona, mettila via, non chiedere mai al pubblico cosa vuoi. Noi dobbiamo essere noi a indirizzare il pubblico, guai a farsi guidare. Siamo proprio agli antipodi, quelli del solito. Mi dispiace questa scelta.
0: Anche per capire, come dire, perché ieri Elio diceva queste cose. Dice: io non mi meraviglio di Mangoni, ma mi meraviglio di voi. Io mi aspetto che Mangoni faccia delle cose, però voglio dire, mi meraviglio di voi. Quindi sarebbe un modo anche per conoscere il pubblico.
2: Sì, è un po' Springsteen con i cartelli che mette fuori. Cosa volete ascoltare? Prende i cartelli dal pubblico, vi faccio quello che volete voi. Non lo so, è una cosa che mi ci devo ancora abituare. Insomma, questa cosa del cantante chef che serve il menù come una pietanza su richiesta del cliente. Va bene, allora dai, ci salutiamo con agosto di Perturbazione e buon agosto. Forse ci risentirete l'8 agosto, però noi dal vivo, diciamo in diretta, torneremo a fine agosto, sì, il 29 o i primi di settembre, insomma, vediamo se riusciamo a partire il 29 agosto. Buona estate a tutti e grazie da Driving Saturday. Ciao,
0: ciao.
2: Agosto.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Il mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E dunque buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Radio Città Aperta.it, Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore circa, fino alle ore 20 con Panopticon, trasmissione all'interno della quale si possono ascoltare tra le tante cose anche e soprattutto novità discografiche in ambiti post-punk, noise, elettro e post-rock, e anche volendo incursioni all'interno del panorama italiano.

Urban Opticon, come detto, andrà avanti fino alle ore 20, poi ci sarà tutto il palinsesto della giornata fino alle ore 23 e poi la playlist fino alle prime ore di domani mattina. E per quanto riguarda invece Panopticon, questa trasmissione, come tutte quelle precedenti e tutte quelle che ci saranno, le potete trovare in podcast sul sito www.radiocittaaperta.it. Poi anche in aggiunta, io ricordo sempre, se volete, domani dalle 14 alle 16 c'è in palinsesto la replica della diretta odierna.

oggi in scaletta un bel po' di novità, come sempre o come spesso accade da queste parti. Poi inizieremo, come detto, con un bel po' di cose nuove, poi in coda andremo a spendere due parole su l'Invincible Festival, festival musicale che si sta tenendo qui a Roma proprio in questi giorni e in queste settimane. Dunque, detto questo, iniziamo con la musica, anche perché io devo sistemare per bene tutta la situazione qua delle cuffie, quindi andiamo ad iniziare con il primo brano di giornata.

E dunque loro li abbiamo iniziati ad ascoltare già un paio di settimane fa, si chiamano Black Beach, questo era Male Thief che è il titolo di traccia e album per questa formazione proveniente dagli Stati Uniti. Arrivata con questo album al terzo disco, il terzo lavoro in studio, album che esce per l'etichetta nordamericana Best Brother. Un disco che devo dire si lascia ascoltare davvero volentieri, chiaramente vi devono andare a genio per così dire queste sonorità abbastanza cupe. I brani, dicevo, scorrono via senza alcun intoppo dai risvolti assolutamente godibili ed originali. Black Thief poi va detto è una band che ha per così dire costruito nel tempo la propria reputazione e se vogliamo anche la propria fan base, essendo stati tra una delle band tra i fedelissimi, diciamo così, di formazioni come TOC's, Proto Martyr e Acid King, fedelissimi, dicevo, nell'accompagnare queste band nelle loro tournée ed aprire le date dei loro tour. E dunque questa è la prima novità di giornata che abbiamo ascoltato, ce ne ascoltiamo un'altra, loro si chiamano Buckshead.

E dunque, come detto, altra novità, primo viaggio, chiamiamolo così, transoceanico per quest'oggi, perché dagli Stati Uniti ci siamo trasferiti, ci siamo catapultati a Manchester, che è la città di origine di questi Buckshead. Buckshead da poco usciti con l'esordio Gnat, e il primo estratto che ci siamo ascoltati è Resin 214. Bel brano con un bel ritmo. Loro, come detto, sono all'esordio in studio, e che arrivano a tutto questo, alla registrazione di questo primo album, dopo una, devo dire, corposa serie di EP che sono stati un po' la palestra all'interno della quale hanno potuto sviluppare e mettere a punto il loro sound, decisamente di derivazione punk. Sonorità poi all'interno delle quali spicca, devo dire, non di poco il talento cristallino del batterista e che è anche frontman, Lewis Fletcher. E dunque questi Buckshead da Manchester che sta ritornando spesso qui all'interno di Panopticon.

Manchester, che poi ritroveremo anche in coda alla trasmissione quando parleremo dell'Invincible Festival. Ora però andiamo avanti, i prossimi sono stati ospiti qui a Radio Città Aperta all'interno di Puzzle di Gianluca Barberari. Hanno da poco pubblicato il loro ottimo esordio Johnny's Dream World e si chiamano Modern Woman.

E questa era la splendida voce di Sophie Harris nel con il suo progetto Modern Woman. Ci siamo ascoltati il brano Dashboard Mary, traccia inserita appunto nell'esordio Johnny Dreamworld, progetto questo tutto a cura appunto dell'artista londinese Sophie Harris, cantante che, coadiuvata da David Denier e dal produttore Barton, sono riusciti secondo me in maniera egregia a catturare l'anima dell'artista londinese, che poi fa principalmente dei testi e anche dei temi trattati la sua vera forza. Come dicevo, sono stati abilissimi a mettere tutto questo, diciamo così, nero su bianco all'interno di un album molto ben confezionato. E come detto, in fase di annuncio del brano, se volete, come dicevo, potete andare a recuperare l'intervista che proprio Harris ha rilasciato all'interno di Puzzle di Gianluca Polverari la scorsa settimana.

E dunque, se volete approfondire, questi sono Modern Woman con l'album Johnny Dreams World. Noi adesso andiamo avanti, rimaniamo in Gran Bretagna, ce ne andiamo in quel di Cardiff in Galles e ci ascoltiamo un brano per quanto riguarda Meeting.

E come molto probabilmente si intuisce ascoltando questo brano, il titolo appunto del pezzo è 44 e loro si chiamano Meeting. Vengono, come detto, da Cardiff in Galles, e questo è il loro secondo EP, terzo anzi EP uscito, e che prende il nome proprio da questo brano, e cioè 44.

un sound ancora, se vogliamo, un po' interlocutorio per questi meeting, però questo EP io l'ho ascoltato e mi ha incuriosito per certi versi. Sono ancora, come detto, alle prese con le prime cose uscite e è previsto l'album a breve.

Per quanto riguarda, me ne stavo dimenticando, i contatti per voi che siete all'ascolto, non vi lascio il numero di WhatsApp e Telegram perché per il momento il servizio è fuori uso. Vi ricordo solamente che Radio Città Aperta la trovate su tutti i social, cioè su X, Instagram e Facebook, e su Facebook c'è anche, se volete, la pagina della trasmissione Panopticon RCA. We'll be right back.

E questi, come detto, erano No Violet con il loro brano I Told You. Li avevamo già pescati, li avevamo già ascoltati all'interno di Panopticon circa un mese fa, qualche settimana fa. È un gruppo secondo me da tenere sotto osservazione. Vale anche in questo caso lo stesso discorso fatto per la band precedente, vale a dire i Meeting. Al momento hanno all'attivo anche loro soltanto un paio di EP, e devo dire, visto la buona riuscita, loro hanno un bel sound, un bel piglio. Anche loro, quindi, dicevo, li si aspetta quando produrranno il loro primo disco in studio, e quindi altra formazione sulla quale puntare per il futuro prossimo. E quindi questi erano No Violet con I Told You. Ora, quando siamo arrivati quasi a ridosso della pausa di metà trasmissione, cambiamo decisamente ambientazioni, sonorità e musica. Ci andiamo ad ascoltare due band abbastanza abbastanza particolari, ma secondo me estremamente interessanti. I primi della doppietta, chiamiamola così, che andiamo ad ascoltare sono brasiliani, si chiamano Deaf Kids e questa è Cicatrice.

Uscirà a brevissimo per l'etichetta Neurot Recordings, album che prendirà il nome di Cicatrice du Futur, anzi no, è Cicatrice du Futuro, visto che sono brasiliani. E dunque questo, dicevo, è il singolo che anticipa un po' tutto il discorso e che anticipa anche quelli che saranno un po' le ambientazioni, i suoni, le caratteristiche che avrà il nuovo lavoro. Sound molto particolare e deciso per questo duo brasiliano che predilige questa cascata di suoni elettro incentrati su percussioni al limite quasi del claustrofobico, il tutto poi però dallo spirito e dalla radice, se vogliamo, punk. Loro poi già avevano avuto un notevole ritorno, un notevole successo con il precedente album Death Brick, più vecchio ormai di quasi 6 anni.

E quindi per chi fosse interessato, appuntamento con Def Kids il 29 maggio, data di uscita del nuovo album Cicatrice do Futuro. Ed ora dal Brasile ce ne andiamo in Giappone per un'altra novità, anche questa molto molto particolare, ma dai risvolti davvero intriganti. Loro si chiamano Hypergale, è un duo tutto al femminile, è da poco uscito il loro nuovo album Our Hype, questa è Hazy, loro sono Hypergale.

comunque questo, come dicevamo, è il sound molto molto particolare, direi ossessivo per quanto riguarda Hyper Gale e il loro brano Easy. Sonorità elettro ultra ultra contaminate con reminiscenze e venature vagamente kraut, specialmente in questo brano. Come dicevo, loro hanno da poco pubblicato il nuovo album che si intitola Our Hyper, il tutto ad opera da Ishida Koharu e Kadoya Kurumi, che formano appunto le Hyper Gale da Osaka. Loro già con il precedente disco avevano catturato le attenzioni un po' degli tra virgolette addetti ai lavori, e con questo album che certamente devo dire deve catturare determinati gusti, con questo album confermano e rilanciano in questo appunto nuovo capitolo della loro discografia.

E noi invece, quando siamo arrivati alle 19.04, dopo questa cascata di suoni che ci ha per certi versi travolto, arriviamo alla pausa di trasmissione con un altro grande album. Cambiamo però totalmente genere, sonorità e musica, andiamo proprio in un altro mondo, anche perché ce ne andiamo in Cile. Loro sono Te Odio, Te Odio, e questa è Puente.

0: all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
4: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
5: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Siamo tornati dalla, dalla pausa con il fenomeno del momento, oddio, forse fenomeno del momento è un po' troppo. Loro sono stati molto molto discussi, si è parlato molto di loro fino a poche settimane fa, fino a pochi giorni fa. Si chiamano Agin de Poitrin con il brano UTZP. Come dicevo, con il loro album volume secondo sono stati al centro di moltissime discussioni. Chi li considera e li definisce un po' come un un po' un fenomeno da baraccone, chi invece crede che oltre al, al come si pongono, oltre alla, alla forma, ci sia anche molta molta sostanza. Il disco, per quanto mi riguarda, è davvero ottimo, suonato e scritto in maniera davvero impeccabile. Loro poi al momento sono in tour, sto vedendo ora, sono sempre accompagnati dai loro travestimenti rigorosamente a pois bianchi e neri, ed hanno veramente una serie infinita, veramente infinita di date. C'è anche, vedo, tra queste quella del 30 maggio a, a Rovereto all'interno del Poplar Utopia. Gran bel appuntamento questo del Poplar Utopia, il 30, il 31 maggio a Rovereto. Sto vedendo, ci sono, ci saranno Agin de Poitrin, appunto, Model Actress, Eced Arab, i Fuckers, insomma un festival davvero davvero intrigante. E mentre entriamo nell'ultima mezz'ora di trasmissione, passiamo da una band che ha fatto molto discutere ad un'altra che invece ha messo tutti d'accordo con il suo esordio, My New Band Believe.

My New Band Believe con il brano Heart of Darkness. Di questa band e del disco omonimo ne abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato nelle passate trasmissioni, molto probabilmente sarà uno dei dischi migliori dell'anno, opera questa dell'ex bassista dei Black Midi, Cameron Picton. Io posso soltanto consigliare l'ascolto di questo straordinario disco, perché è un'oretta della vostra vita spesa davvero nella maniera migliore. Anche loro sono, sono impegnati in una, veramente in una valanga di concerti. La prima leg di tutti questi concerti li vedrà impegnati per lo più tra Gran Bretagna e Stati Uniti. E poi in seguito, tra l'autunno e l'inverno prossimo, si dedicheranno all'Europa. E vedo qui due belle date, una a Torino, anzi no, prima a Milano il 4 novembre, poi a Torino il 5. Vedremo se saranno confermate. Noi arrivati a questo punto siamo entrati proprio nell'ultimissima parte di trasmissione, con noi, con uno scatto di originalità mai sentito prima, ci agganciamo ai My New Band Believe con i Black Midi. Dal primo e splendido album Schlagenheim, questa è Western.

E rientriamo sulle ultime note della splendida, davvero splendida Sunglasses per Black Country New Road. Una doppietta di brani, devo dire, davvero importante, iniziata con Western dei Black Midi e poi, come detto, con Sunglasses per Black Midi, per Black Country New Road, scusate, da loro primo album For the First Time. E io sono arrivato anche per oggi alla conclusione, mi scuso per non aver avuto tempo di parlare dell'annunciato Invincible Festival, lo faremo in maniera approfondita settimana prossima. Martedì prossimo, vi annuncio, ci sarà anche un ospite all'interno della trasmissione, quindi l'appuntamento è per martedì 12 maggio dalle ore 18 alle 20. Domani ancora, vi ricordo ancora che ci sarà la replica dalle 14 alle 16. Io vi lascio con un ultimo brano ad opera dei Marugia con Look Down on Us. Marugia che tra le altre cose saranno anche protagonisti appunto dell'Invincible Festival. Per quanto mi riguarda è davvero

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Il mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ehi là, salve a tutti, gente, salve a tutti, sono Next e questo è Next Generation, come ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21, solo su radiocittaperta.it. Intanto inizio col ricordarvi di stare lì a controllare sempre sul nostro sito tutte le eventuali informazioni e nuove cose che siamo qui a comunicarvi, perché siamo sempre molto felici di farlo, e soprattutto ascoltate sempre i nostri podcast. Ogni giorno trovate sempre podcast diversi con qualche replica quando non potete sentirli in diretta, altrimenti li ascoltate ogni volta che volete dalla sezione podcast, trovate il player e siamo lì quando volete a tenervi un po' di compagnia. Vi ricordiamo inoltre che trovate anche la sezione Sostienici per dare insomma un piccolo contributo alla resistenza culturale attiva di RCA. Ma torniamo a Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it che vi porta nel mondo del gaming, ascoltando soprattutto le colonne sonore. Non so se riconoscete la colonna sonora di sottofondo, molto caratteristica, ne parliamo fra un pochino. Questo gioco è penso uno dei miei preferiti e ve lo dico subito, provatelo, ma solo se siete emotivamente pronti, perché indubbiamente non è facile, vi strapperà più di qualche lacrima, vi farà molto arrabbiare a causa delle innumerevoli ingiustizie che vivono i due protagonisti e molto molto altro. Cercherò di non farvi troppo spoiler, ma cercherò di semplicemente accompagnarvi in questo viaggio insieme ai protagonisti di Life is Strange 2.

intanto inizio subito a parlarvi di Life is Strange 2, che è appunto il gioco che ho scelto per voi oggi. Intanto, come vi ho già detto, mi raccomando, giocateci solo se siete emotivamente pronti, tenetevi vicino dei fazzoletti o comunque uno psicologo, il numero di psicologo a portata di mano, perché potrebbe sempre servire. Allora, Life is Strange 2, abbiamo già parlato di Life is Strange, quindi sappiamo più o meno di che cosa parliamo, ossia di un'avventura grafica. È sviluppata a episodi, quindi ogni livello, chiamiamola così, ogni episodio, dovrebbero essere 5, ha una durata abbastanza, insomma, un po' come un film, mettiamola così, quindi tendenzialmente le ore di gioco potrebbero essere anche un po' di più, quindi 7-8, poi dipende ovviamente da quanto volete godervi il gioco e da quanto soprattutto magari avete voglia di stare lì e controllare in giro per esplorare. Non è un open world, quindi non potete andare esattamente dove volete. Le aree sono relativamente circoscritte in tutte le varie episodi, in tutte le varie scene, però insomma c'è comunque libertà. È un gioco in terza persona, quindi il protagonista appunto si può muovere liberamente nello spazio e la telecamera è dietro, si può comunque muovere la visuale e non ha molte azioni che può eseguire fisicamente, quindi non potete abbassarvi, accucciarvi, saltare, non è Tomb Raider insomma, e... Però nel suo piccolo il protagonista può ovviamente interagire in tutti i modi. Abbiamo già parlato ovviamente di che cos'è Life is Strange, questa avventura grafica. Un po' come nel primo capitolo, anche qui ogni scelta ha delle sue conseguenze, poiché appunto è un po' un replicare delle situazioni della vita. Dunque è molto importante che le azioni che decidete di compiere siano pensate e portate su un livello più razionale, perché molto spesso effettivamente poi tutto quello che facciamo può anche ritorcersi contro di noi.

Abbiamo ascoltato intanto un primo brano tratto appunto dalla colonna sonora di Life is Strange 2 qui su Next Generation, solo su RCA, la resistenza culturale attiva di Radio Città Aperta.it. Allora, ho un po' iniziato a dirvi qual è la giocabilità. Il gioco è sviluppato da Dontnod Entertainment e pubblicato dalla Square Enix. Allora, è diciamo ne sono usciti altri di Life is Strange ovviamente, ma questo credo che sia appunto secondo me uno dei più struggenti. Ci sono appunto anche in questo caso, come nel primo, 5 episodi totali, ok? Quindi il primo è stato pubblicato, pensate, il 27 settembre del 2018, fino all'ultimo che è uscito il 3 dicembre 2019. Quindi questi episodi sono un po' susseguiti, veramente molto al di là nel tempo, molto spostati. Il gioco lo trovate sia su PC che su PlayStation, Xbox, poi sono arrivate anche successivamente le versioni su Linux addirittura e su Nintendo Switch, quindi ormai è ufficialmente dappertutto questo gioco francese. Allora, cominciamo un po' a parlare del fatto anche che questo gioco è stato preceduto in realtà da quello che potremmo definirlo una specie di spin-off del gioco stesso, che è Le fantastiche avventure di Captain Spirit. Captain Spirit è un personaggio che troviamo proprio all'interno di Life is Strange 2, che compare, se non ricordo male, nel terzo episodio, quindi uscito il 9 maggio del 2019 per la prima volta. Molto interessante e particolare ovviamente anche la storia che c'è dietro a Captain Spirit, uno spin-off abbastanza breve, devo essere sincera, quindi comunque potete tranquillamente giocarlo in pochissimo tempo e ora non vi saprei dire una durata specifica, però effettivamente è anche questo comunque un'avventura grafica. Il protagonista in persona Chris, che è questo bambino di 9 anni che gioca a far finta di essere un supereroe. Il suo costume comunque è personalizzabile, insomma c'è un po' di tutto. E anche in questo caso è prodotto dal motore Unreal Engine, che è lo stesso appunto che gestisce Life is Strange 2, il gioco, insomma, completo.

Allora, intanto continuo a darvi qualche indizio e qualche curiosità, principalmente sulle fantastiche avventure di Captain Spirit. È nato dalla volontà di espandere appunto questo universo di Life is Strange, quindi è nato proprio durante la produzione. E gli sviluppatori non volevano incorrere in stereotipi americani durante la scrittura dei personaggi, e quindi insomma si sono proprio spostati all'interno del posto, ok? E per cercare effettivamente di prendere indizi e ispirazione per poi creare al 100% il personaggio. La canzone Death with Dignity del cantautore, non so pronunciarlo bene, Sir John Stevens, credo si pronunci così, è stata inserita, pensata, all'interno del gioco per sottolineare il tema della perdita. E quindi pensate che appunto uno dei temi centrali di Life is Strange, anche di Le avventure di Captain Spirit, è proprio la perdita e penso, secondo me, anche il senso di ingiustizia. Al termine di questa puntata vi dirò poi quello che effettivamente è la mia opinione sul gioco, però sappiate che comunque ha ricevuto recensioni generalmente positive, elogiate in gran particolar modo la storia, la colonna sonora e soprattutto la capacità di trattare argomenti molto importanti e delicati come la violenza su minori. Alcuni hanno un po', ecco, apprezzato soprattutto il senso di solitudini, di un po', ecco, di confusione che prova il protagonista. Stiamo parlando ancora delle fantastiche avventure di Captain Spirit, però questo è uno spin-off che ovviamente ci riporta comunque sempre a collegarci a quello che è Life is Strange 2. Questa colonna sonora che adesso vi faccio ascoltare penso che sia generalmente tutto. La colonna sonora è molto esplicativa dei posti. Ora, se dovessi descrivervi il viaggio dei due protagonisti, direi che è un viaggio appunto di due lupi solitari, e quindi questo mood musicale credo che possa veramente descrivere appieno quello che effettivamente poi è la strada che percorrono, ma anche sul simbolismo dei lupi torneremo fra poco.

cominciamo adesso a raccontare un po' quello che è la trama di Life is Strange. Allora, è il 28 ottobre 2016 e siamo a Seattle e il protagonista è questo ragazzo di 16 anni che si chiama Sean Diaz. Lui è il classico adolescente, però vive una vita comunque serena, tranquilla. E torna a casa da scuola insieme a una sua amica che si chiama Lyla e restano un po' sul portico a fumare la sigaretta insieme, e però appunto suo padre Esteban non sa che lui fuma, quindi restano un po' a chiacchierare, a parlare del fatto che in serata ci sarà una festa e che Sean ha una cotta per una ragazza che sarà lì alla festa. E quindi Lyla cosa fa? Prende il suo telefono, gli manda un messaggio, cose veramente innocenti e da adatte insomma a quell'età. Rientra in casa e trova il suo piccolo fratellino che si chiama Daniel e suo padre che sta al lavoro nell'officina che è praticamente nel loro garage, perché Esteban, il padre di Sean, è un meccanico che appunto viene dal Messico e si è rifatto una vita a Seattle, quindi si è sposato, ha avuto due figli, anche se sin dal principio ci rendiamo subito conto che c'è una presenza, anzi un'assenza importante nella vita di Sean, Esteban e Daniel, che è quello della figura della madre. Non è presente nella casa ed effettivamente non troviamo foto di sua madre, lui non la cita, quindi capiamo sin da subito che effettivamente è Esteban che ha cresciuto questi due figli. Quindi immaginate un po' la situazione: Esteban è un padre single, molto giovane, penso sui 40 anni circa, che lavora con passione e dedizione costantemente per potergli garantire un buon futuro, ma è un padre presente. Troviamo i compiti corretti di Daniel, troviamo la ricetta dolcissima che lui ha scritto su un post-it per quando non c'è, in modo che i figli possano prepararsi da mangiare. La casa è in ordine, molto carina, pulita. Sia Daniel alla sua stanza e Sean alla sua stanza. E scopriamo sin da subito che, come nel caso del primo Life is Strange, dove la protagonista Max Caulfield amava fotografare, in questo caso Sean Diaz ama disegnare. Quindi avremo con noi sempre questo blocco note, questo blocco da disegno, e ogni tanto quando troviamo un luogo o una persona, qualsiasi cosa possa essere, che Sean reputa interessante o comunque ecco che vuole trasmettere, diciamo così, su carta quello che sta pensando, lui fa questo disegno, prende questo block note e disegna. A livello di giocabilità, questi disegni sbloccano dei trofei se li facciamo tutti, ovviamente, quindi è sia bello da vedere ma anche poi effettivamente utile ai fini del gioco, se siete un po' come me che certe cose volete un po' platinarle.

Lo so quello che state pensando. State pensando, vabbè, ma allora questo gioco è fantastico. Che bello, no? Facciamo la famigliola magari non perfetta ma felice. Sì, il punto è che purtroppo la vita è strana e in questo caso, secondo me, il titolo è sbagliato perché la vita è totalmente ingiusta, totalmente crudele, potremmo dire. Allora, quindi preparatevi perché non vi farò spoiler, ma anche solamente la parte iniziale è da sofferenza totale. Quindi appunto abbiamo detto tutte queste cose fantastiche su Esteban. In uno delle prime proprio momenti del gioco, una delle prime fasi, Sean scende giù per chiedere insomma un po' il permesso di avere qualche soldo a suo padre per prendere poi le cose per la festa della sera e ci troviamo insomma un po' ad aiutarlo. Quindi il nostro compito è passargli gli oggetti, parlare con lui, perché appunto come in tutti Life is Strange comunque dobbiamo fare quelle minime azioni necessarie e soprattutto pensare a cosa comunichiamo agli altri personaggi e alle azioni che compiamo. E quindi Esteban cosa fa? È molto gentile con Sean, bene o male gli dà il permesso e c'è anche una scena molto carina con il Choco Crisp. Cos'è il Choco Crisp? È questa barretta di cioccolato che Daniel, il fratellino di Sean, ama immensamente. E c'è questa mini scenetta dove appunto lui ed Esteban si contendono l'ultima barretta e Sean, il protagonista, deve decidere a chi darlo se mangiarla a sua volta. E in base a questo ovviamente vediamo sin da subito che sul lato destro in basso dello schermo appaiono due lupi, uno più grande e uno più piccolo. Come dicevo prima, il simbolismo dei lupi è molto importante. Perché? Perché in questo viaggio, in questa storia, Sean, il protagonista, racconta quello che vive e vive l'intera avventura come se fosse un lupo e come appunto se Daniel poi di conseguenza anche lui un mini lupetto. Ora la cosa importante è che appunto come dicevo arriva il dramma. Considerate che secondo me anche qui io non so perché non è stato trattato tantissimo, o meglio, sulla confezione non trovate la l'icona del razzismo, ma sappiate che in realtà, secondo me, questo gioco si basa moltissimo, purtroppo, sul problema del razzismo. Cerca proprio di esporlo in una maniera così nauseante e cruda, in un certo senso, che fa veramente male a livello fisico, non importa di che colore siate. Quindi i nostri protagonisti vivono la loro vita felice e improvvisamente, mentre Sean è in una videochiamata con la sua amica Layla per gli ultimi appunti sulla festa, c'è Daniel fuori in giardino che improvvisamente comincia a litigare con il vicino, anche egli un ragazzo più o meno sempre adolescente. Quindi Sean, da bravo fratello maggiore, cosa fa? Esce fuori, cerca di calmare la situazione, ma in quel momento succede, diciamo così, un minimo di fraintendimento, sapete un po' come accadono queste situazioni, e arriva un poliziotto. Quando arriva il poliziotto, ovviamente, diciamo che vede Daniel e Sean, che non sono esattamente bianchissimi, diciamola così, e quindi comincia a essere un po' aggressivo. Esce quindi di conseguenza Esteban per calmare e dirgli: guarda, stia tranquillo signora gente, sono solo dei ragazzi, ora rientriamo, nessun problema. Però purtroppo il poliziotto uccide Esteban colpendolo con la pistola, cosa che non accade ovviamente per niente nella vita di tutti i giorni, è proprio totalmente fantascienza sto gioco. Comunque, a parte queste mini tragedie, mini per modo di dire, è qui che inizia quello che è l'avventura, perché in quel momento, quando Esteban viene colpito, succede qualcosa. Improvvisamente si scatena una sorta di energia che non è visibile ad occhio nudo, come una specie di tornado, e tutto esplode, cioè nel senso gli oggetti che volano dappertutto. E quando insomma effettivamente succede questa cosa, Sean, il protagonista, appunto abbiamo detto ragazzino di soli 16 anni, si ritrova improvvisamente con suo padre morto, un dramma non identificabile, e ovviamente purtroppo
la consapevolezza che verrà sicuramente accusato di aver ucciso un agente, perché durante questa esplosione l'agente muore. Quindi la prima cosa razionale che decide di fare è prendere suo fratello Daniel e vagare e fuggire via alla volta di Puerto Lobos, il posto dove suo padre è nato e che secondo lui effettivamente è la meta ideale, ossia tornare a casa, tornare a Puerto Lobos, dove suo padre gli ha sempre raccontato la storia della sua vita, la sua infanzia. Quindi sì, è scappato da lì per dargli una vita migliore, ma adesso che suo padre non c'è più ha bisogno di ritrovare le sue origini, ha bisogno di ricreare una famiglia, ed è qui che nasce il simbolismo dei due lupi. Sean e Daniel sono come due piccoli lupi solitari che sono diventati un mini branco, e entrambi devono cercare di vagare in vari luoghi che non sto qui a dirvi. Ovviamente non hanno soldi, non hanno nulla, hanno solamente loro stessi, e soprattutto la cosa più struggente è che soprattutto all'inizio Daniel non ricorda quello che è successo, quindi c'è un po' quella scena alla Vita è bella dove Sean non fa che dirgli: sì, papà ci raggiunge, è solo una gita per noi due. Quindi è veramente struggente. Come vi ho già detto, dovete essere pronti a questo gioco. Questo è solamente l'inizio, un po' l'intro del gioco, e lo so, già qui sono tantissime informazioni e fa già male, ma sappiate che il peggio deve ancora arrivare. Io non vi racconterò il resto perché sennò poi piango, devo stare qua 4 ore. No. Comunque vi consiglio assolutamente di provare questo gioco se non l'avete già fatto. Comunque, appunto, gioco del 2018, quindi ormai sono passati un po' di anni, però ancora oggi credo che sia attuale, giocabile e assolutamente consigliabile.

Quindi questo è solamente un po' l'incipit di Life is Strange 2. Non vi racconterò il resto della trama perché appunto dovete scoprirla da voi. Sappiate però che effettivamente ci sono appunto questi 5 capitoli che vi ho detto, e a seconda di quello che poi sceglierete di fare, ma di conseguenza anche appunto di come tratterete soprattutto Daniel, che è un po' il nostro coprotagonista non giocabile, avrete dei diversi finali. Come vi dicevo prima, troverete ogni tanto questa icona che si illumina dei due lupi, che è un po' come la farfalla del primo titolo, perché quello che dite di fare o di non fare a Daniel appunto influenzerà tantissimo quello che poi è il finale del gioco. Potete insegnare a Daniel a essere una persona rispettosa delle regole, delle leggi, ad essere una persona sincera e corretta, oppure potreste tranquillamente lasciarlo un po' più libero, in un certo senso, di essere se stesso, con tutte le sue conseguenze, perché a volte si comporterà male o diventerà aggressivo o scontroso. In base appunto a quello che decidete di fare, si illumina o solo il lupo grande che è Sean, o solo il lupo piccolo che è Daniel, o quando sono più uniti entrambi. Quindi dovete cercare di tenere sempre questa bilancia, ovviamente se volete, a seconda di quello che decidete di fare, più unita possibile, per cercare di far sì che i due fratelli restino insieme. O anche no, ovviamente. Abbiamo detto il giocatore però quindi controlla Sean Diaz, che appunto è il fratello maggiore. Potete interagire con l'ambiente, ottenere vari oggetti e parlare con i vari personaggi non giocabili. Le conversazioni sono a scelte multiple e sono a struttura d'albero, quindi insomma potete selezionare quello che volete in base ai tasti, quindi triangolo, quadrato, insomma ci stanno un po' le varie cose, oppure con l'analogico. Uno dei due era Life is Strange 2, uno era Life is Strange 1, ora non ricordo. Le decisioni appunto prese durante lo spin-off avranno delle conseguenze anche all'interno di Life is Strange 2, quindi questa è abbastanza importante. Il gioco, ora cominciamo a parlare di questa fantastica colonna sonora che vi sto facendo ascoltare di sottofondo. Penso che serva veramente intanto sottolineare quanto questo Life is Strange, anche un po' come nel primo titolo, sia un sottofondo molto delicato. Troviamo questi suoni, come sentite, che hanno un attacco leggero e poi vanno a espandersi e poi si spengono, mentre abbiamo sempre di sottofondo questa base, questo pattern che di solito è fatto, o come in questo caso specifico, questo brano si chiama To Our Grandparents, con il piano e chitarra che si alternano moltissimo. La chitarra è uno degli strumenti che effettivamente compare di più nelle colonne sonore di Life is Strange. In questo caso è anche importante perché un personaggio non giocabile che sta all'interno di Life is Strange 2 suona proprio la chitarra, quindi la troviamo proprio anche a un certo punto la canzone che insomma viene cantata da questo personaggio, che è appunto in versione acustica. Tutte le colonne sonore comunque, che sono incredibili e accompagnano il viaggio dei due protagonisti, sono di Jonathan Morali, che è il frontman, potremmo dire, voce, chitarra e tastiera appunto, e anche compositore. Però lui è membro dei Sid Matters, un gruppo musicale pop folk francese, quindi appunto lui è molto giovane, nato nel 1980, e appunto è un polistrumentista che si occupa della sua band, e nel 2018 ha appunto collaborato con la Dontnod per sviluppare appunto la colonna sonora di Life is Strange. Ma pensate, in realtà Morali anche aveva già fatto nel 2015 la colonna sonora di Life is Strange 1, quindi è per questo che troviamo lo stesso tipo di sonorità, anche se lì ci sono anche poi altre canzoni che sono state inserite. Ora, io credo appunto che questa colonna sonora meriti tantissimo
e soprattutto, visto che fa da base a certi dialoghi veramente struggenti, sia veramente importante rendersi conto di quanto, come abbiamo già detto in altre puntate, sia veramente fondamentale avere la colonna sonora giusta nel sottofondo della nostra vita.

Dunque, questo è Life is Strange 2 e questa è la colonna sonora composta da Jonathan Murali, anche precedentemente compositore delle musiche del primo Life is Strange. Allora, come abbiamo già detto, non cambia il gameplay o il tipo di narrazione, ma appunto semplicemente si sposta su un altro livello. E anche il superpotere cambia. Perché? Perché appunto il superpotere presente non è più quello di muoversi nel tempo e poter tornare appunto in magari altre, diciamo, epoche, in altri momenti, ma è quello della telecinesi. Quindi questo è un potere che personalmente vi dico che preferisco di più. Poi non lo so, in realtà, perché anche quello che aveva Max Caulfield non era indubbiamente male e poteva essere veramente utile. Ora, questo gioco penso che appunto tramite dei temi molto delicati, dall'alcolismo alla violenza al razzismo al tema anche dell'educazione, della solitudine e molti altri temi che sono effettivamente molto molto pesanti, però il tutto condito da questo, insomma, pizzico di soprannaturale. Il tema principale, insomma, però comunque è sempre quello del branco. Fra un capitolo e l'altro il nostro Sean fa una specie di riassunto, il salvataggio automatico ovviamente, e i riassunti di Sean sono sempre sotto forma di fiaba. Quindi, non so, finite il primo capitolo, poi il primo episodio, arriva il secondo episodio e lui parlerà degli avvenimenti accaduti nel primo episodio come appunto se fosse una fiaba su due lupi. Ora, una cosa anche importante è, e che ho trovato molto interessante, è che poi questo tema dei lupi torna fino alla fine. I disegni sono non è vero che appunto abbiamo detto che abbiamo come motore grafico l'Unreal, però i disegni sono molto più stilizzati, sia quelli che fa Sean sia quelli poi effettivamente delle puntate riassuntive iniziali, e questo rende secondo me appunto questo gioco un po' più particolare rispetto al classico po' più effetto cinema che c'era nel primo Life is Strange nelle puntate precedenti, e c'erano semplicemente degli spezzoni. Il gioco, ecco una cosa importante che mi stavo dimenticando, è solamente in inglese, cioè nel senso anche nella versione europea non lo trovate in italiano, lo trovate semplicemente sottotitolato. Ovviamente i dialoghi sono molto fedeli, però ovviamente ci sono un po' dei modi di dire un po' riadattati. Però ecco, questo vi aiuta secondo me molto a percepire anche poi quello che è l'emozione che c'è dietro effettivamente all'attore che recita la parte del personaggio,

Ora è arrivato il momento di qualche curiosità interessante prima di effettivamente lasciarvi poi a quello che è il prossimo podcast e soprattutto a tanta altra musica. Vi ricordo come al solito che io sono Next, questo è Next Generation e ci sentiamo ogni settimana un po' di colonna sonora tratta da qualche videogioco interessante, ogni settimana appunto uno diverso. Potete consigliarmi il gioco che volete sul mio Instagram Nessie_Next oppure sull'Instagram ufficiale di Next Generation che è NextGeneration_2.0. Ma è arrivato il momento delle curiosità. Allora, non è importante aver finito il primo capitolo della saga, però il gioco all'inizio, appena lo installate, vi fa proprio la domanda: hai giocato al primo titolo? E se sì, qual è stato il finale che poi hai scelto? Qual è stata la tua scelta? Questo influenza questo gioco? In realtà sì, perché a seconda della scelta che avete fatto sarà presente un personaggio nell'ultimo episodio, che è appunto il patrigno in realtà di Chloe Price, coprotagonista di Life is Strange 1. Quindi a seconda della scelta sarà presente o meno, o perlomeno, ecco, più che sarà sempre presente, ma dirà qualcosa di diverso. E quindi è molto importante, perché ci sono diverse citazioni poi su Life is Strange 1. Pensate che nel deserto, a un certo punto, penso che nell'episodio 4 di Life is Strange 2, potete trovare una foto di Max. Ora, ci sono appunto varie citazioni anche ad altro. Ad esempio, ok, nello zaino di Sean ci sono diverse spille, perché a seconda di quello che effettivamente il protagonista ama, troviamo poi disegni appunto e vari gadget. Tutto quello che effettivamente, come al solito, facciamo all'interno di Life is Strange cambia sia i personaggi sia il destino sia poi effettivamente quello che è il mondo esterno. Allora, diciamo che il gioco comunque, molto interessante,

troviamo anche poi effettivamente lo stesso tipo di azioni anche in altri personaggi non giocabili, però penso che quella con Daniel sia la cosa più interessante. Mentre all'interno di Captain Spirit abbiamo detto che ci sono le scelte che sono relative a quello che poi fate in Life Strange 2, e anche qui ci sono un po', ecco, effettivamente varie curiosità e varie cose interessanti. Ora, quello che io credo comunque in generale su questo gioco è, in generale, come vi ho già detto, ve lo consiglio tantissimo, ma è molto molto importante, come detto all'inizio, che siate veramente pronti a livello emotivo ad affrontarlo, perché questo è uno di quei giochi che vi cambia totalmente la visione sia della vostra vita che, insomma, quella poi che portate all'interno dello schermo. Le vostre scelte sono importanti non solo nel gioco, ma anche nel quando spengete poi la console o il PC che sia. Questo gioco è uno di quelli che secondo me vi ispira tantissimo a prendere consapevolezza delle persone che avete intorno, delle azioni che fate, e soprattutto anche a volte, non lo vogliamo ammettere, di quanto siamo fortunati a vivere una situazione che possa essere, non so, stare nel traffico o doversi accontentare magari di mangiare, non so, la pasta invece che la pizza, che sembra una stupidaggine, però poi in realtà non è così. Questo gioco ti fa apprezzare veramente la vita e tutto quello che ne fa parte in una maniera che effettivamente a volte purtroppo diamo molto per scontato. Life is Strange è, appunto, Life is Strange 2, un titolo che vi consiglio costantemente, sempre giochi così, ma questo in particolare provatelo, lo trovate appunto per PlayStation 2, abbiamo detto Xbox e anche su Nintendo Switch. Ora vi ricordo, come ogni settimana, sempre di ascoltare i nuovi episodi di tutti i podcast che trovate qui sulla Resistenza Culturale Attiva di RCA, radiocittaperta.it. Trovate sempre appunto i podcast sia in diretta che nelle varie sezioni. Mi raccomando, continuate insomma sempre a seguirci. Io vi lascio adesso con l'ultimo brano della colonna sonora e vi do appuntamento come al solito il prossimo martedì alle ore 20, solo su radiocittaperta.it, con un nuovo gioco. Ci sentiamo!

0: lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora.
1: Accattatevi là.